0: History.
1: Sono le 2 della notte di questo giovedì 13 agosto, io sono pronto ad accompagnarti fino alle 3 con tutto il sound più forte, più figo nella notte di Dimensione Sono Roma. Con lui adesso Bob Sinclair.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Qualche minuto dopo le due, io sono Dani Greco, la voce che stai ascoltando e che ti accompagnerà fino alle ore 3 di questo giovedì notte 13 di agosto.

0: History.
1: Vamos un poquito en español porque esta historia del ritmo necesita bisogno anche di un accenno ispanico, perché il titolo è tutto un programma, un titolo meraviglioso che ci ricordiamo molto bene, l'abbiamo ballata bailando.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

pronti ad ascoltare il fisicatissimo Joel Corry, DJ inglese molto attivo sui social, pubblica insomma robe molto fighe, andate a vederlo su Instagram, spizzatelo come si dice.

0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Rhythmic History. Altro giro, altra corsa, altra notte da passare insieme. Qui con Dimensione Suono Roma ci sono io fino alle 5 del mattino. Baci, abbracci a tutti voi. Sonnambuli del mio cuore, io sono Xenia. E partiamo con un grande pezzo, Black Machine, questa è AOG.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History.
1: Non possiamo lasciarti senza musica, anzi questo è il nostro compito principale. Ritroviamo Samurai J con Flamenco Paranoia. Damiano David.

0: History.
1: Primo giro di boa effettuato alle 4 del mattino, alle 4 di notte, dipende sempre da come volete vedere il bicchiere positivo, mezzo pieno, mezzo vuoto. Partiamo così con Hathaway, ci chiediamo dov'è l'amore. What is love?
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Ciao a tutti da Xenia, questa è Dimensione Suono Roma, la radio che scandisce il ritmo della capitale anche di notte, anche d'estate. Siamo sempre con voi, cheek to cheek, vicini vicini. 393 0119 119 il numero per interagire con la diretta.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: come spesso accade a quest'ora, stiamo per salutarci e lo facciamo con una novità. Lei, anzi loro, perché è un gruppo tutto femminile, sono le Katsai e la nuova si chiama Animal. Io sono Xenia e ti aspetto in pausa pranzo. Ciao!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Mickey Extended Version.
1: All'alba noi siamo pronti a goderci le temperature leggermente rinfrescate, cioè chi si sveglia presto a prescindere per viaggiare con noi ascoltando la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma insieme fino alle 6, tra poco Usura di Sweat. Ripartiamo dal 1994 con Alla Bush di Baby My Love.
0: Ritmi History,
1: Ritmi
0: History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended version.
1: È una scena piuttosto inglese con Kim Lucas, da risentire con All I Really Want, anche Michael Gray di The Weeknd, e apriamo con due bravissimi artisti inglesi che io ho amato fin dagli inizi: gli Everything But The Girl, Tracy Thorn, Ben Watt, insieme ai remix di Todd Terry per la loro hit del 93. Si chiama Missing.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: In arrivo nella mattinata del giovedì anche il progetto dei fratelli Visnadi, Living Joy, da risentire fra poco, Don't Stop Moving 1996, anche Billy Moore dal 2001. Fine anni 90, il progetto era quello di Prezioso featuring Marvin, prossima sequenza che riparte proprio con un suono dell'estate di quel periodo. Tell Me Why.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: parte di una boy band di musica R&B, si chiamavano i New Edition negli anni 80. Two Can Play That Game, è stato anche marito di Whitney Houston. Ritroveremo fra poco Bobby Brown, sentiremo la versione di K-Class 1995, Scatman John di Scatman. Ripartiamo con il 1999, Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History,
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Rosie Murphy da sentire fra poco con i Moloco di Sing It Back. Siamo arrivati in fondo per questa mattina, fra poco Daniele Greco che vi accompagnerà fino alle 10 e poi presumo altra giornatina mare. Io sono Lorenzo Palma e invece ci risentiamo questa sera a partire dalle 19 sul rooftop, quindi terrazza con vista sulla città.
2: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

siamo questo giovedì 13 di agosto. Buongiorno gladiatori, ciao ciao ciao, vamos, è un piacere essere qui fino alle 10. Sono Daniele Greco. Hola, che tal, todo bien? Vamos, iniziamo con una bella storia del ritmo che arriva da metà anni 90, quella dei Da Blitz.

0: Senti che ritmo, senti che ritmo. Abbiamo aperto la grandissima questo giovedì 13 di agosto con i gladiatori, dai.
1: Hola, gladiatore.
0: Hola, gladiatore, ci diamo il
2: ciao,
0: buongiorno
2: Daniele.
0: Insieme.
2: Buongiorno. Buongiorno da Stefania della Giustiniana. Agosto, non te temo.
0: Agosto, non te temo, non te temo. Noi non lo temiamo affatto questo mese. Le 6-8 minuti di questo giovedì, dai, dopo un pomeriggio di ieri, devo dire, insolito per quanto riguarda, non eravamo abituati alla pioggia. Cosa? Cos'è la pioggia? No, pioggia, mica tanto, proprio una bomba d'acqua che ha colpito la capitale, e quindi niente alla fine, niente eclissi. Io non l'ho vista, non so voi amici, niente, c'è gente che si è comprata pure gli occhialetti per l'eclissi solare, ma non si è riuscita a vedere, non abbiamo potuto vedere, purtroppo c'erano delle nuvole, quindi niente da fare, vabbè, sarà per la prossima. Quando è la prossima? 2100 qualcosa, ce la faremo, va bene. 3930 119 119, sono le coordinate magiche per essere dei nostri, per darci il buongiorno, ma soprattutto a quest'ora noi cerchiamo Air più sveglio de Roma, tra parentesi, e non solo, perché magari abiti da un'altra parte, sei di un altro posto, in un altro paese, va bene lo stesso, la più sveglia de Roma, e non solo, perché noi cerchiamo anche gladiatrici che sono già operative a quest'ora, 6 e 9 minuti, quindi aspettiamo Air più sveglio de Roma. Io stamattina sono stato davvero più sveglio, 4 e 20, se riesci a battermi.

0: State funk di Francesco Gabbani, le 6:15 invece del nostro giovedì mattina con i gladiatori.
1: Buongiorno, dai, venite tutti quanti in giociaria, ecco. Questo fine settimana abbiamo la brace tutta a palla, dai ragazzi, qui si sta belli freschi, mi raccomando, sempre un grande saluto dal Foro Modolagni.
0: È sempre lui, bello carico a molla anche in questo giovedì mattina, è vero. Fa decisamente un po' più freschino, ma non tanto, perché io ieri sera pensavo, dopo la sgrullata delle 6, ho detto vabbè, secondo me stasera si dorme senza aria condizionata. E invece manco per niente, no, non è stato proprio così, faceva caldo, era umido. Oggi, stamattina, per tutti quelli che sono in macchina, sicuramente saranno col vetro abbassato, no? Si sta bene, adesso c'è un venticello anche molto gradevole, 22 gradi, però io ho paura che nel corso della giornata possa aumentare, ecco, è così, va così.
2: Non sei a riconoscerne.
0: Chi c'è?
3: Buongiorno. Anzi, per me sarebbe la buonanotte, fra circa un'ora e mezza vado a Ninna, il tempo di a casa, fammi la doccia, perché stacco alle 7, sì. E ora che arrivo a casa, dai Parioli, arriva a Friccolano, un pochetto ci vuole.
0: Certo.
3: Però grazie alla compagnia, grazie di tutto, dei simpatie,
0: grazie,
3: e cose varie.
0: Dai.
3: Comunque, ecco, un abbraccio,
0: ciao caro, noi siamo qui fino alle 10 con il buongiornissimo dei gladiatori, quello del mese di agosto, perché la sveglia è in vacanza, sì, ma noi siamo comunque qui con tutta la nostra musica.

0: colazione con d'agnellino greco. Alza sciccheria.
1: Sciccheria, sciccheroso,
0: Buongiorno a tutti.
1: Colazione con lo yogurt greco, ma giustamente, yogurt greco, io sono greco, siamo tutti greci qui. Buongiorno gladiatori, state qua, torniamo subito.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: meteorologico su Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Essendo un giovedì ancora soleggiato e molto caldo sul Lazio, per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa, temperature massime ancora fino a 36-37 gradi in pianura e in città a Roma. Anche le minime rimangono molto elevate, non scendono sotto i 25-26 gradi, soprattutto sulle aree costiere. Cieli poco nuvolosi, seppur con qualche temporale di calore che sarà ancora possibile al pomeriggio, limitatamente ai rilievi interni della regione. Con questo è tutto, per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Quando finirà? For you. Vabbè, dai, buongiorno gladiatori, questa è la nostra musica, momento for you.

0: versioni. For you. Rhythmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: era questa canzone? 1989, Roxette, The Look, Rhythmic History 80, Gladiatori, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti i gladiatori che nonostante sia il 13 di agosto si alzano presto la mattina e vanno a lavorare. Dai! Ce la possiamo fare!
0: Ce la possiamo fare!
1: Da Alessia da Roma!
0: E ce la faremo, Ale! Gladiatori, dai, buona giornata! Diamoci il buongiorno, come si è soliti fare da queste parti, a quest'ora, magari insomma chi è in direzione lavoro, chi sta lavorando, sono gli ultimi fuochi, insomma me lo auguro che poi sarà un po' di riposo, dai, il weekend comunque è vicino, Ferragosto pure e noi siamo qua. Dai, 3930 119 119, tra un po' ti parlo di una giornata mondiale che mi riguarda, e non riguarda solo me ma anche molti.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Raffaele di Napoli, direzione Piazza Capri. Dagli stamattina, dagli.
1: Ma Piazza Capri a Roma o Piazza Capri a Napoli? Che sto dubbio,
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Voto la musica che amo.

0: e voglia ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. 6:45, gladiatori, buongiorno, buongiornissimo. Dicevo, questa è la mia giornata, essendo mancino, scrivendo con la sinistra, perché appunto oggi 13 agosto è la giornata internazionale dei mancini, e salutiamo tutti quelli che scrivono con la mano sinistra, ma non solo, io giocavo anche a calcio, quindi di piede anche mancino, totalmente proprio mancino. È una ricorrenza nata per accendere i riflettori su chi usa naturalmente la mano sinistra, è ufficialmente istituita dal 92 dal club Defenders International. Pensa che oggi i mancini rappresentano il 10% della popolazione mondiale e possiedono caratteristiche uniche legate al funzionamento del cervello, hanno vantaggi nello sport, nel pensiero visospaziale, un'ottima connessione tra gli emisferi cerebrali e una spinta competitiva naturale. Pensate poi quante piccole cose sono state inventate per un mancino, tipo le forbici, tipo i banchi anche, alcuni utensili, strumenti di lavoro, insomma cose normalissime per un destro, ma che possono diventare un piccolo esercizio di contorsionismo, mettiamola così, per chi usa la sinistra. Proprio per questo, tra gli eventi della giornata di oggi, in alcuni paesi si fanno provare ai destrimani strumenti pensati per mancini, così per un attimo insomma si vive il mondo dalla parte opposta. Quindi stamattina facciamo un plauso, un grande applauso a noi mancini, quelli che prendono la penna con la mano sinistra, tagliano col coltello dalla parte sbagliata, scrivono e magari poi passano la mano sull'inchiostro appena fatto. Mamma mia, quella roba lì era un delirio, io me la ricordo molto bene sta roba dello scrivere, che poi c'avevi tutta la mano impregnata d'inchiostro. Vabbè, salutiamo i mancini all'ascolto. Ci siete mancini? Spero proprio di sì.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Allora ci sono i mancini all'ascolto, oggi è la nostra giornata,
1: eh? Buongiorno
0: Daniele. Buongiorno.
1: Ma sì. È un piacere sentirti.
0: Piacere mio averti qui.
1: A tutti i radiatori e a tutti voi della radio.
0: Sì.
1: Mancino.
0: Aie.
1: Dalla nascita a scuola. All'asilo provavano a farmi scrivere con la destra. Quando ho tirato la penna alla
0: che
1: maestra.
0: Fatto? Aspetta.
1: Forse hanno capito. Che ero veramente mancino.
0: Ma che fa? Hai tirato la pena la maestra? Ma perché tutta sta violenza?
2: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
2: Siamo quasi a Ferragosto, eh?
0: Dai, manca
2: Tommaso
0: poco.
2: Da Roma.
0: Ciao,
2: e volevo dire che mio figlio oggi adesso ha 26 anni ed è mancino.
0: Anche
2: sì,
0: lui,
2: è di piede, di mano, mancino puro.
0: Come me.
2: Non so
0: puro,
2: da chi
0: puro
2: abbia preso, ma sì, evidentemente c'era qualche gene che lo portava ad essere mancino. E voglio dire che.

0: non abbiamo avuto nessun tipo di problema. E l'unico, se lo possiamo chiamare problema, è che è molto molto molto meticoloso.
1: Ma non è un problema quello,
0: e poi dai, oggi ricopre un bellissimo ruolo che lui ha sognato fin da piccolo, ed è carabiniere.
1: Ah, che bello, carabiniere, salutiamo tutte le forze dell'ordine. C'è Monica, scrive che lei è mancina, ma a scuola per colpa delle suore doveva scrivere con la mano destra e quindi riesce anche a scrivere con quella. Dice: mi tenevano la mano sinistra dicendo che era la mano del diavolo. È vero, c'era questa credenza tanti anni fa che chi fosse mancino fosse qualcosa a che fare col diavolo, lo so. Siamo noi mancini, siamo persone normali e vogliamo bene a tutti. You make me feel alive again.

0: Martino Mancini, riusciamo a fare anche molte cose con la mano destra. Io per esempio apro la porta di casa proprio con la destra, non riesco con la sinistra. Ma anche altre piccole cose durante la giornata. Va bene, gladiatori, buongiorno, le 6:57, siamo arrivati già alla fine di questa prima ora insieme. Questo, dicevamo, giorno dedicato ai Mancini, giornata internazionale 13 di agosto, e tra qualche secondo siamo in redazione e arriva il primo appuntamento di oggi con l'informazione.
1: Della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
0: Andiamo subito in redazione, appunto, eccole qua, tutte le news.
3: Buona giornata da Valentina Allorusso. Il maltempo torna a colpire la capitale. Nel pomeriggio di ieri piogge copiose che hanno interessato la zona di Roma Nord-Est, con disagi segnalati nel quartier di Concadoro, ma anche in zona Camilluccia, Gemelli, Montemario, dove una grandinata si è abbattuta sulla capitale. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord e ha causato la caduta di alcuni alberi. Sono stati circa 140 gli interventi per gli effetti del maltempo. A causa del temporale sono intervenuti per alberi caduti, rami pericolanti e verifiche su cornicioni e tegole pericolanti nel quadrante dei Castelli Romani, Campagnano e nella zona di La Rustica. È un grosso incendio invece divampato verso le 14 in via dell'Acqua Bollicante, zona Tor Pignattara a ridosso della Prenestina, e un altro grande incendio ha avvolto le Serpaglie a ridosso dell'autostrada Roma-Fiumicino. Il denso fumo ha costretto alla chiusura dello svincolo per la 12. La cronaca: un pensionato di 67 anni è morto dopo essere precipitato dal terrazzo di casa mentre stava sistemando una tenda da sole. È accaduto a Valle Rotonda, nel Frusinate. Caso Ranucci, la vitola al GIP: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per il suo bene. Il legale del giornalista: siamo sgomenti. Nell'interrogatorio di garanzia l'imprenditore ha sostenuto di aver organizzato l'attentato per far innalzare il livello di scorta al conduttore TV. Lo sport: gli europei di nuoto, record del mondo per Sara Curtis in semifinale nei 50 dorso, argento per le azzurre della staffetta 4%, bronzo a Ceccone nei 200 dorso e a Pilato nei 100 rana. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno, passatela con noi questa mattinata. Tanta bella
1: buongiorno
0: musica.
1: Gladiatori Maurizio.
2: Ciao Maurizio,
1: io
2: buongiorno.
1: Sono un destroso. Stimo molto i mancini,
2: sì.
1: Soprattutto quelli che giocano con la maglia della magica.
3: Ecco, Daniele, ecco. Buongiorno, Romina da Roma.
2: Ciao.
3: Beh, io sono destra, però sì. Per esempio tante cose le faccio con la sinistra. Quindi aprire la porta di casa, metto sì. Prima la scarpa sinistra, infilo prima il pantalone sinistro. Non lo so perché, però è così. Buona giornata.
0: A te no. Perché stiamo parlando? Perché tanti mancini ci scrivono, ci hanno mandato diverse note audio, perché oggi appunto 13 agosto è la giornata internazionale dei mancini, come dicevamo prima, ma non siamo gli unici a poter essere mancini, noi esseri umani lo sono anche i cani, pensa, perché uno studio italiano dell'università di Bari ha provato a capire una cosa apparentemente semplicissima: un cane ha una zampa preferita? E la risposta ovviamente è sì, può averla. I ricercatori hanno sviluppato anche un sistema chiamato Dagenberg Inventor. In pratica osservano come il cane usa le zampe in diverse situazioni, e non è una roba scontata di poco conto, perché conoscere queste caratteristiche potrebbe essere molto utile anche per capire meglio come un cane reagisce allo stress e potenzialmente, insomma, rendere più mirato l'addestramento o la selezione dei cani guida o i cani da soccorso. Quindi anche i cani sono mancini, o non siamo gli unici, non siamo gli unici.

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Joel Corry, Whisper. I can hear you whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Essendo un giovedì ancora soleggiato e molto caldo sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa, temperature massime ancora fino a 36-37 gradi in pianura e in città a Roma, anche le minime rimangono molto elevate, non scendono sotto i 25-26 gradi, soprattutto sulle aree costiere. Cieli poco nuvolosi, seppur con qualche temporale di calore che sarà ancora possibile al pomeriggio, limitatamente ai rilievi interni della regione. Con questo è tutto, per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: siamo mancini.
1: Daniele, buongiorno, Maiano da Roma. Allora oggi è giorno della mia sorella. Pure lei è mancina.
0: Ah, pure lei è mancina.
1: O per quanto riguarda i mancini, mamma mia, guarda. Nella squadra brasiliana abbiamo avuto nella mia generazione dei mancini di sinistra, mamma
0: Roberto
1: mia,
0: Carlos,
1: fortissimo. Posso dire uno, Roberto Carlos. Mamma mia, quanto era forte. Lì sì, sì. Guardavo un vero calcio.
0: Sì, sì.
1: Abbraccio.
0: Ciao, amico mio, brasileiro. Ma Roberto Carlos, che sinistro c'aveva, che mancino c'aveva lì, liftato quelle punizioni lì. Va bene, gladiatori, buongiorno, 7:24. Sta per arrivare anche un altro bellissimo viaggetto indietro negli anni 80 con un grande successo di quegli anni. E attenzione, un piccolo spoiler, è del re del pop.
2: Suono Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Music History 80.
1: C'è un uomo davanti allo specchio, ma lo specchio è proprio la metafora della persona che devi affrontare per prima. Chi? Te stesso. È il messaggio di questo grandissimo successo del 1987 firmato dal re del pop Michael Jackson, che ritroviamo con molto piacere.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

bel ricordo legato a quegli anni lì, i mitici anni 80. Attenzione fan di Michael, perché la seconda parte del biopic si farà, non è più un'ipotesi, la produzione in questi giorni ha confermato che il progetto di Michael 2 è in sviluppo, anzi pare proprio che una parte del materiale sia già stata girata durante le riprese del primo film, si parla addirittura del 30% di materiale che potrebbe essere utilizzato per il secondo capitolo. Beh, se ci ricordiamo bene, il primo si fermava nel periodo del Bad Tour, proprio lì si conclude il film, quindi insomma la seconda parte avrebbe davanti un pezzo consistente della storia di Michael Jackson, gli anni di Dangerous, per esempio di History, Invisible, fino appunto agli ultimi anni della sua vita, fino al 2009, e soprattutto ci sono tutti quei momenti che della sua carriera e della sua vita che non sono stati introdotti e raccontati nel primo, e molti fan, molte persone comunque volevano qualcosa in più, che raccontasse qualcosa in più della sua vita privata e personale. Vedremo, attendiamo con grande ansia.

0: DJ Catch, Dimensione Sono Roma. E si torna tra pochissimo, gladiatori.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota.

0: nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e Zero Sense. Sole!

0: dimensione sono Roma e il ritmo della capitale con Elton John e Dua Lipa di Cold Hard 7:45 in onda con Dani Greco. Buongiorno a tutti i gladiatori, per parlarvi anche di quest'uomo tedesco, sentite bene, Andre Ortolf, che è riuscito a fare qualcosa di incredibile e impensabile. Ha mangiato più di 1,2 kg di miele in un minuto, in soli 60 secondi, cioè in un minuto forse riesco a aprire il barattolo, lui invece praticamente lo fa sparire. Ora, io vorrei conoscere un attimo il momento in cui questo ha detto, si è svegliato la mattina e ha pensato, ma nella vita che posso fare? Voglio lasciare il segno, voglio essere ricordato come l'uomo che mangia 1 chilo di miele in un minuto. Ci è riuscito, è entrato anche nel Guinness dei primati, Guinness dei record, e tra l'altro il miele non è proprio una cosa che mandi giù con facilità, quindi deve essere stato anche molto complesso, insomma è denso, appiccicoso, quindi chapeau, bravo, bravo, insomma già quando lo mettiamo sul pane le mani tutte appiccicose, vabbè. Lui ne ha mangiato più di 1 chilo in 60 secondi. Invece voi gladiatori, in 60 secondi che cosa riuscireste a spazzolare, a divorare in un solo minuto? Un piatto per cui andate matti, uscite pazzi, un cibo, un qualcosa tipo il miele, non so, magari proprio il miele. Fammelo sapere, 393 0 119 119. In un minuto me magnerei, divorerei che cosa? Lui il miele, voi?
1: Dimensione suono Roma.

0: Ma quindi qual è quel piatto, quel cibo che riuscireste a divorare in un minuto, in 60 secondi? Un piatto, qualcosa da mangiare, per cui insomma uscite pazzi, esco pazzo, proprio non riesco a resistere a quella cosa. 3930 119 119, in un minuto mi mangerei cosa, divorerei che piatto, qualcosa, un uomo tedesco si è proprio mangiato un chilo di miele in un minuto, è un record, facciamo un record. Voi invece gladiatori, Mirko tiramisù, buono. Maria dalle Marche scrive: Olivia Scolane, una mano mangia, l'altra continua a prenderle, modalità catena di montaggio, vedi che tecnica, brava, brava Maria. Qualcuno scrive il kebab delle 4 dopo la discoteca, è un classico
1: super danieletto. Io sì, con 45 secondi comunque il piatto di carbonara non lo spazio, a 60 secondi ci arriva.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno gladiatori, buongiorno popolo della radio.
0: Sì,
2: qui è il vostro Fabrizio da Torvaglianica che vi saluta. Certo, sì. Un chilo di miele in 60 secondi, dico, già mi sono fatto l'insulina per diabete.
0: Credo.
2: Io il caffè e cappuccino, caffè e caffè cornetto.

0: minuto, 60 secondi per spazzolarti cosa? Sami scrive sushi. Il sushi, delicatissimo. Beh, quello va via giù, che è un piacere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E siamo di nuovo in redazione, aggiornamento con le news dalla

0: Da Valentina Allorusso si svolgerà oggi l'autopsia sui corpi dei due anziani trovati morti nelle campagne al confine tra Cisterna di Latina e Latina, trovati senza vita all'interno di un'automobile. A far scattare l'allarme era stato il figlio della coppia. L'auto, una Peugeot 106, individuata all'interno di un'area agricola. Tra le ipotesi, quella di un gesto volontario della coppia, ma al momento non viene esclusa alcuna possibilità. Sono stati circa 140 gli interventi per gli effetti del maltempo a causa del temporale di ieri pomeriggio. Sono intervenuti per alberi caduti, rami pericolanti, verifiche su cornicioni e tegole pericolanti nel quadrante dei Castelli Romani, Campagnano, nella zona della Rustica. In arrivo nuove piogge che porteranno le temperature a diminuire anche di 7 gradi. Caso Ranucci, la vitola al GIP, sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per il suo bene, il legale del giornalista, siamo sgomenti. Con il calcio in casa Lazio, il sì dell'Inter a Frattesi, a Formello si attendono solo i documenti firmati, l'operazione si chiuderà in prestito con obbligo condizionato. Nel caso in cui il centrocampista venisse acquistato a titolo definitivo, firmerà un contratto di 5 anni. Parliamo di musica, Sonnato a Iere, il nuovo singolo del cantautore folk Valerio Piccolo, anche traduttore e adattatore per libri, teatro e cinema. Piccolo vive e lavora tra Roma e New York, è il traduttore ufficiale di Susan Vega. Dal 2000 a oggi l'artista ha tradotto e adattato i dialoghi di oltre 350 film, includendo opere di registi come Steven Spielberg, David Lynch, Tim Burton, Ron Howard, Quentin Tarantino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 8 ed un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buongiorno, buona giornata, dai che giovedì, il weekend è dietro l'angolo. Sono Dani Greco, questa dimensione su Roma, quale cibo spazzoleresti in un minuto?
3: Buongiorno Alfredo, io mi mangerei, che mi spazzolerei. Broccoletti e sarcicce. Boli, come piace.
1: Boli. Vai, se vai là adesso arriva Bob Sinclair per ripartire.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 2006.

energia. Questo giovedì 13 di agosto, in Nazione Sono Roma, i Mancini già li abbiamo salutati prima, essendo oggi 13 di agosto giornata internazionale di noi Mancini, ma è anche l'antivigilia di Ferragosto, non ci stavo pensando minimamente. Mamma mia, siamo arrivati già a Ferragosto, ragazzi, sta volando quest'estate, incredibile. No, sono sicuro che per molti queste anche sono le ultime ore, le ultime fatiche, no? Prima di un po' di riposo, quindi dai, tenete duro amici, forza, siamo qui noi, ci mettiamo come sempre la giusta musica e il nostro buon umore. 8 e 8 di questa mattinata. Saluto anche Ludovica, che invece ha finito di lavorare proprio ieri ed è in partenza per le sue vacanze per Pestum. Bellissima Pestum. Scrive: partenza con il giusto ritmo, vi teniamo in FM, poi app, chi vi molla più. Brava Ludo, così si fa, grazie. Ecco, l'app non ci sono problemi di questo tipo. Arrivano anche due ragazzi che ho avuto il piacere di conoscere qualche giorno fa in quel di Valmontone, nel Summer Festival, con la radio, con Dimensione Sono Roma. Eravamo radio partner dei pre-show e loro sono davvero molto bravi, anche simpatici. Parlo di Badge.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Essendo un giovedì ancora soleggiato e molto caldo sul Lazio, per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa, temperature massime ancora fino a 36-37 gradi in pianura e in città a Roma. Anche le minime rimangono molto elevate, non scendono sotto i 25-26 gradi, soprattutto sulle aree costiere. Cieli poco nuvolosi, seppur con qualche temporale di calore che sarà ancora possibile al pomeriggio, limitatamente ai rilievi interni della regione. Con questo è tutto, per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Eccole qua, arrivano le 4 hit senza interruzioni di quest'ora, anche Purple Disco Machine e Topic. For you di questo giovedì mattina che avanza le 8 e un quarto. Buona giornata a tutti voi, state qua.

0: interruzioni. For you. Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 81.

della storia della musica mondiale, Another One Bites the Dust, che noi storpiavamo, noi romani. Andamos a fa du tost, vero? Andamos a fa du tost. Arriva dal 1981, da lì che ti abbiamo riportato grazie a questo appuntamento meraviglioso di Dimensione Suono Roma, Rhythmic History 80, che ogni mattina ti fa battere il cuore con dei grandi successi che arrivano da quel decennio. Le 8:30 quasi di questo giovedì 13 agosto, buongiorno, questa è la nostra musica.

0: onda con noi, non muoverti, torniamo subito, eh.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

funk, Pharrell, Get Lucky nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma. Amici, attenzione, attenzione, perché sta arrivando il gioco più amato da tutti voi. Si chiama I Love Roma. E cosa regaliamo oggi?

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: The official game di Dimensione su Roma, 8:45 di questo giovedì mattina. Il primo momento per vincere il nostro zaino, il momento di oggi. Dai, allora, giochiamo con una notizia bella fresca. La scorsa notte, non questa, quella passata, sul Gra, un animale passeggiava libero in piena carreggiata. E a spasso sul grande raccordo anulare è intervenuta la polizia, che l'ha scortato questo animale, addirittura ha fermato temporaneamente il traffico per consentire a questo animale di lasciare la carreggiata in totale sicurezza. Ci sono anche le immagini, il video fa molto ridere. Non parliamo di un cinghiale, bensì qual è questo animale che passeggiava sul Gra qualche notte fa? Un pappagallo o un'oca? Scrivi adesso, secondo te quale potrebbe essere la risposta esatta? Cerca magari su internet, fai un rapido check, 393 0119 119. Dai, qual era questo animale? Un pappagallo oppure un'oca? Scrivi esattamente bene.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate.

niente, che poi forse sono quelle giuste. E nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più si riflette più fai errori. È l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo in Toscana dalla villeggiante Valentina a Cavalvio. Buongiorno Vale.
3: Buongiorno Daniele.
2: Da Cavalvio, che bello, Cavalvio. che bello. In vacanza, ovviamente c'hai in casa, vacanza. M'hai detto. Raccontami un po' come stanno procedendo queste vacanzine lì.
3: Ma le vacanze stanno procedendo benissimo. Io è dal 1° di agosto che sono qui, il mare è stupendo.
2: Beh, ci stai a far rosicare, sappilo. poi la bassa Toscana lì, la Maremma è meravigliosa,
3: lì, è meravigliosa, si mangia bene, il mare è bello.
2: Sì.
3: Che dire.
2: Senti, ma anche da quelle parti ieri ha fatto un nubifragio, perché qui a Roma pomeriggio ha fatto una
3: bomba. No, ieri sera ha fatto due gocce, però c'era molto vento.
2: Quindi ha piovuto anche lì un pochino, qualcosina.
3: Poco.
2: Ok. Va bene, Valentina, programmi della giornata, lettino?
3: Programmi dolce della giornata, lettina, dolce far niente, lettino, bagno, un bel aperitivo.
2: Ci mandi qualche foto dopo del mare lì a Cavalvio?
3: Assolutamente,
2: dai,
3: sì.
2: Mandaci qualcosa.
3: Assolutamente sì.
2: Va bene, Vale, mi hai detto che casa poi è un porto di mare, c'è chi entra, c'è chi esce.
3: C'è chi esce, i fratelli, i genitori, cognate.
2: A Ferragosto immagino ancora di più.
3: A Ferragosto ancora di più.
2: Si mangia da te? Fate qualcosa lì?
3: No, a Ferragosto si mangia al mare.
2: Al mare.
3: Nessuno lavora, nessuno cucina, nessuno pulisce.
2: Bene, vabbè, goditelo, dai. Senti, hai vinto.

0: Mattinata splendida per te, eh? Te la prendiamo a Capalbio. Sì. Si giocava con questa notizia di questo animale che passeggiava l'altra notte beato sul Gra. Non era un cinghiale, bensì un altro animaletto. Quale?
1: Era un'oca,
0: non era un pappagallo, era un'oca. È stata scortata poi dal... tutto bene, è stata scortata dalla polizia che ha fermato il traffico, quindi prego, da questa parte può andare, può, agevoliamo tutto. va bene, dai, hai vinto il nostro zaino, siamo contenti anche di averti fatto vincere e di averti conosciuta, Vale.
1: Grazie. Bene. Daniele, è stato un piacere anche per me.
0: Piacere mio, portaci anche più su della Toscana, portaci ovunque nella tua estate.
1: Va,
0: Vale, ti mando un abbraccione, sempre con
1: un
0: noi.
1: Un abbraccio, ciao. A tutti voi.
0: Ciao. Dimensione Suono Roma.

0: Qualche secondo e ti riporto in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siamo di nuovo da Valentina Lorusso per tutte le news. Sentiamo.
4: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. Incendio a Pomezia, dove le fiamme sono divampate nella serata di ieri, zona Colle Fiorito, un rogo, complici anche le folate di vento, si è propagato velocemente andando a minacciare le abitazioni. L'incendio all'altezza di Piazzale delle Regioni, i pompieri al lavoro per domare il rogo e contenere i fronti di fuoco. Avevano allestito un appartamento come base logistica per lo stoccaggio e la lavorazione di sostanze stupefacenti, è quanto scoperto dalla Polizia di Stato ad Ostia, dove un 63enne ed un 21enne, entrambi romani, sono stati arrestati. Il giovane ha ammesso di avere una busta dove erano occultati due involucri sottovuoto contenenti oltre 200 grammi di cocaina. Dal reimpiego di fondi illeciti all'acquisto di immobili, un circuito di riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita da oltre 1,2 milioni di euro ai danni di una 94enne residente a Nettuno e della fondazione senza scopo di lucro da lei

0: costituita, smantellato dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire distrazioni e successive operazioni di ripulitura patrimoniale per un importo di 1,2 milioni. Dovrà subire un delicato intervento chirurgico il dog sitter 37enne morso al volto da uno dei due pastori tedeschi che erano all'interno di una proprietà privata nella zona di via Luigi Longo sul tratto finale della tangenziale di Genzano. Irritazione del Campidoglio per l'abbattimento di 4 pini di piazza Monteleone di Spoleto al Fleming. Il sindaco Gualtieri avrebbe chiesto al parlamentino di Roma Nord di provare a preservarne almeno 2. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Siamo arrivati alle ore 9.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Questo giovedì 13 d'agosto, buongiorno a tutti i gladiatori, ultima ora da vivere insieme, mia compagnia, sono Daniele Greco, una buona estate a tutti voi. Dai che adesso si riparte con un gran bel disco, una bella botta d'adrenalina, ce la regala il capitano Gigi Dug, ritorniamo negli anni 90 con questa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 99.

C'è Noemi nell'estate di Dimensione, sono Roma, Gladiatori, buongiorno, buongiorno ancora a tutti, buona giornata da Daniele Greco, buon giovedì, la G, il G, G, c'è solo la G, è il 13 di agosto, buongiorno anche ai gladiatori che sono in ferie, chi è in vacanza, chi si sta riposando, ma anche quelli che stanno ancora lavorando, quelli che sono ancora operativi, chi a Roma, nei propri paesi, insomma quelli che non si fermeranno mai in questo mese caldo di agosto, noi però siamo qui per tutto il mese, per darvi il giusto ritmo, la giusta carica, la giusta energia, infondere buon umore e ottimismo che ci vuole, l'ottimismo sociale della vita, in mia compagnia tra le 6 e le 10 del mattino. Intanto giovedì, quindi settimana che volata, siamo già arrivati quasi al weekend, quindi settimana è quasi finita, poi c'è Ferragosto, arrivano dei bellissimi scatti, delle bellissime foto di amici che sono in spiaggia, fate bene amici, fateci un pochino rosicare, ma va bene lo stesso, a noi piace davvero vedervi felici e di buon umore. C'è Aldo che è in Sicilia in questo momento, in provincia di Palermo, a Cefalù, dice oggi giornata bollente anche qui, ci credo, molto bene la Sicilia, terra straordinaria ma anche terra molto molto calda. Tra l'altro mandiamo un abbraccio a tutti quelli che avevano il volo da Roma per Catania oggi, fino al pomeriggio mi sembra, poi controllerò bene, insomma voli cancellati per via appunto dell'eruzione dell'Etna, quindi sono ore difficili anche per chi viaggia, per chi deve tornare in Sicilia, specialmente a Catania. Ragazzi, buon viaggio ovunque stiate andando, noi siamo qui.

0: remix di Armin van Buuren. Noi torniamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love. No words, no lies. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

d'estate di Dimensione Sono Roma. Gladiatori, non so se vi sia mai capitato di entrare in questo periodo specialmente in locali, anche a Roma ce ne sono molti, che invece di avere l'aria condizionata spruzzano acqua, si chiama in realtà nebulizzatori d'acqua, specie al centro, sì, ne vediamo davvero tanti. E in Cina invece ci sono proprio, altro che locali e negozi, ristoranti e quant'altro, proprio dei palazzi che te fanno la doccia. Siamo a Yuncheng e dai tetti di alcuni complessi residenziali viene spruzzata una specie di nebbiolina d'acqua. L'effetto è molto spettacolare, è vero, molto figo. Da lontano sembra quasi che dal grattacielo stia piovendo, e così quando fa caldo le superfici dei palazzi possono raffreddarsi anche di 5-10 gradi in pochi minuti. Sui social questi sistemi di raffreddamento sono stati chiamati, ribattezzati Rooftop Rain, la pioggia dal tetto.

Ed 9.33 del giovedì mattina di Dimensione Suono, ma parlavamo dei rooftop rain poco fa, dei grattacieli in Cina che insomma spruzzano dell'acqua per raffreddare proprio i palazzi, e che è molto insomma bello, scenografico visto da lontano. E un amico ci ha scritto al 3930 119 119 e dice: ciao Dani, noi questo sistema di raffrescamento lo abbiamo in azienda, produce tantissimo e funziona ad acqua, un sistema adiabatico. Mauro, grazie Mauro per questa info, vedi, conosciamo anche cose nuove.

0: sera, grande donna, sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che ardaglie sia con te!
1: Ciao, ciao Valeria, che ardaglie sia con te!
2: Ciao Don, che ardaglie sia con te! Dai Don, che sei meglio!
3: Ciao, sono Valentina, che ardaglie sia con te!
4: Drive Time! Che ardaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termedi-roma.org.
14: Musica!
15: La musica di

0: Ed Sheeran nel giovedì mattina di Dimensione su Roma e anche Gianmarco Callari.
1: Presente,
0: eccolo qua,
1: buongiorno
0: presentissimo.
1: A tutti.
0: Buongiorno Gianni.
1: Ciao Dani, buon giovedì.
0: Buongiorno a te. Tra poco mo ti parlo di questa notizia. Vai. Di un viaggio memorabile. Con te voglio parlare di viaggi, Questo viaggio però è stato davvero, sarà un viaggio che non possono far tutti. Tre amici, tre pazzi.
1: Ha qualcosa di particolare, quindi.
0: Molto.

0: Everybody get up. Sono i Five su Dimensione su Roma. Questa è proprio da viaggio anche, eh?
1: Beh, sei un cantante, devo dire.
0: Si può fare un viaggio con questa, Gianmarco? Sì, sì. Colonna sonora, sì. Si può stare.
1: Con
0: ci
1: tu
0: stare.
1: Che canti ancora di più, sì.
0: Meglio di no, dici.
1: Alza un pochino il volume che
0: forse è meglio di no, forse meglio no. È il viaggio che è stato,
1: cioè, quando in alto dici alza il volume, dai, che ci godiamo maggiormente.
0: Appunto,
1: l'atmosfera.
0: Appunto, il viaggio, quello che stanno per intraprendere questi tre ragazzi scozzesi, che di 20 sì. anni poi sono tre pazzi, si chiamano The Kiwis Don't Fly Rally Team, pure le magliette c'hanno, che partiranno presto dalla Scozia verso l'India in macchina.
1: Che
0: hai capito
1: proprio,
0: bene?
1: Totalmente.
0: In macchina, quindi 4 mesi di viaggio, più di 14.000 chilometri. Non so, stiamo facendo un attimo fuori onda, capendo un po' il percorso che potrebbero fare, dove passeranno.
1: Diciamo arrivare fino alla Turchia, per quanto viaggio lungo, ma abbastanza, diciamo, semplice. E poi da lì iniziano i problemi.
0: Perché dovrebbe passare l'Iran, il Pakistan, insomma, paesi.
1: Non è semplicissimo, non è come percorrere, che ne so, il raccordo, non è fare le strade principali del nostro paese.
0: Forse è più semplice di prendere la pontina giorni trafficati.
1: No, quello no, quello no, è più semplice girare il Pakistan.
0: Però, sì, appunto, chissà, riusciranno a compiere questo viaggione.
1: Quanto dura, hai detto?
0: 4 mesi.
1: 4 mesi, quindi 4 tra 4 mesi verso Natale lo sapremo.
0: Comunque vada, sarà un viaggio epico.
1: Ma sì. Dimensione su.

0: lo star, i pinguini su Dimensione Sono Roma. Gianmarco, ti lascio il microfono.
1: Eccoci,
0: pronto,
1: vai, vai. Tu
0: are you
1: torni?
0: Ready?
1: I'm ready.
0: You ready to fly?
1: Sì, to fly over the rainbow. Yeah.
0: Sì, torno stanotte e poi domani.
1: Molto bene, mezzanotte e poi ti aspettiamo domani mattina.
0: Ciao a tutti i gladiatori, Befitos, buona giornata.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Ed eccoci in redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. Un articolato circuito di riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dai finanzieri della Guardia Provinciale di Roma. L'attività investigativa è partita dalla denuncia di possibili anomalie nella gestione del patrimonio dell'anziana. Gli approfondimenti hanno permesso di ricostruire distrazioni e successive operazioni di ripulitura patrimoniale per un importo complessivo superiore a 1,2 milioni. Eseguito nell'intera giornata di ieri un piano straordinario di controlli economici del territorio, il dispositivo di sicurezza pianificato per tutelare i consumatori e contrastare l'illegalità economico-finanziaria ha passato al setaccio le aree a più alta densità turistica e commerciale del litorale sud di Roma, da Pomezia a Torvaiani, Cadanzio e Nettuno. L'operazione ha visto un impiego di circa 80 militari. E in vista del Ferragosto si rafforza nell'area della stazione Termini il dispositivo di sicurezza integrata. Al tradizionale impianto interforze si aggiungono l'istituzione in via Mendola del camper Viminale e i pattugliamenti congiunti con la polizia greca, interessato in questi giorni da un significativo incremento dei flussi turistici. Il caldo, oggi 18 città da bollino rosso, domani solo 7, la lunga ondata di calore si appresta ad allentare la presa. Lo sport, il nuoto, record del mondo per Sara Curtis agli europei a Birmingham, semifinale dei 50 dorso, argento per le azzurre della staffetta 4%, bronzo a Ceccone nei 200 dorso e appilato nei 100 rana. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 10 e un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Siamo pronti, pronti a cominciare questa seconda parte del giovedì mattina, il 13 di agosto. Buongiorno a tutti, da Gianmarco.
5: Ma
1: come
5: Marco?
1: State? Eccolo. Io presente, invece voi ci siete. A che punto della vostra settimana, della vostra estate siete? Raccontatecelo mentre ascoltiamo un successo degli anni 90 di Lady Violet.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

Paranoia di Samurai J in questo giovedì mattina 13 di agosto su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, e buongiorno. Finalmente un altro passettino in più verso il Ferragosto, a proposito di flamenco, a proposito di musica, di canti, di balli. Quanto ci piace ballare d'estate, alle feste di paese, alle sagre, in spiaggia. Insomma, i benefici del ballo non li scopriamo certo oggi, li conosciamo tutti quanti. Cuore sano, aiuta a bruciare calorie e grassi, rinforza insomma il corpo in generale, aumenta la densità ossea e poi riduce ansia e stress, stimola la memoria, aiuta a migliorare l'autostima e facilita la connessione con gli altri, quindi di base diventiamo più socievoli. Servirebbe anche sul posto di lavoro, no? Faciliterebbe tante cose, e da qualche parte già succede e stiamo

Ocean House tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. I dipendenti di una grande azienda italiana multiservizi a fine orario di lavoro nella mensa sgomberata per l'occasione si sono lasciati qualche giorno fa coinvolgere in un'oretta e mezza, un paio di orette comunque, di ballo sociale per un'attività di team building, quindi a rafforzare le connessioni tra i lavoratori e lo spirito di gruppo, guidati da maestri di una scuola di danza molto attenta al sociale che in passato ha già organizzato per esempio flash mob in giro per Torino, incursioni danzanti in piazze, portici, gallerie, e poi hanno esteso anche il ballo a luoghi pubblici tipo musei, biblioteche, anche l'ora di ballo a scuola, addirittura l'ora di cura negli ospedali. Tutto questo per diffondere la pratica del ballo come strumento privilegiato di relazione. C'è un problema, cioè, nel senso che per chi come me è un ciocco di legno, insomma, parte svantaggiato nella vita in generale, non c'è niente da fare, è così.

0: C'è Madonna su Dimensioni Suono Roma, messaggio per l'estate 2026. Voi che siete in ferie, ma anche voi che rimanete a Roma, dovete fare soltanto una cosa in questi giorni, soprattutto in questo Ferragosto: ballare, che fa bene.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
3: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Per ballare serve la musica giusta. Pensiamo noi, i quattro hit senza interruzioni che includono The Black Eyed Peas prima Jennifer Lopez.

per ballare, per divertirci in questo 13 di agosto, in questo giovedì mattina insieme su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere le quattro hit senza interruzioni. Una hit pazzesca del 1999, Tell Me Why, prezioso featuring Marvin, ed era un appuntamento con la storia del ritmo.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensioni Sonoro. Ma è incredibile, perché l'estate dovrebbe essere un periodo un po', diciamo, piatto per quanto riguarda i riconoscimenti, i premi, le notizie, e invece la nostra città riesce a raccogliere qualcosa di buono anche in questo periodo dell'anno.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto, con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali.

Sick su Dimensione Sono Roma in questo giovedì mattina. Buongiorno a tutti amici e amiche lì fuori. Buongiorno da Gianmarco. Oh, vedi che le belle soddisfazioni arrivano anche il 13 agosto. Chi l'ha detto che d'estate è tutto piatto, non ci sono premi, non ci sono notizie. No, arriva questa news perché Roma è stata appena proclamata da Guru Walk, da questo sito, come la città più bella del mondo da visitare a piedi, proprio primo posto nella top 100 di Walking Cities 2026. Si trova davanti a città a misura d'uomo come Madrid, Budapest, e quindi insomma viene raccontato questo viaggio a piedi tra Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fontana di Trevi. La guida, il sito dice che ogni passeggiata è un viaggio nella storia. Insomma, ci sono degli angoli bellissimi da scoprire in giro per Roma. Farlo a piedi è sicuramente la migliore maniera possibile, questo noi romani lo sappiamo bene, anche se camminando a piedi va detto che potrebbero esserci delle insidie.

Madame Mama non mama su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, le 10:51. Buon giovedì mattina a tutti quanti da Gianmarco. Nuova analisi internazionale che ha messo, diciamo, in fila alcune delle città turistiche più esposte a furti,

borseggi, truffe, quindi insomma le classiche piaghe. Milano incredibilmente, ma dico incredibilmente per quello che si sente, per quello che leggiamo anche a detta di persone che vivono lì, che conosciamo, fuori dalla top 10, dalle prime 10 posizioni, invece si trova in realtà alla posizione numero 12. Nelle prime 10 c'è un'italiana, e come se c'è, e stiamo per scoprirla qual è, diciamo soltanto che al terzo posto c'è New York, secondo posto Las Vegas e Parigi numero 1. Come detto, quarto posto per la nostra bella amata capitale, Roma, numero 4 delle città più esposte a furti, borseggi e truffe. La vediamo anche nei video sui social, che purtroppo spesso riempiono il feed di Instagram. L'indice combina il livello di preoccupazioni per rapine e aggressioni con la frequenza, e poi insomma sui social, ma anche sulle recensioni legate ai monumenti, le strade, le piazze, vengono incrociate le parole legate a truffe, borseggi e furti, e quindi è uscita fuori Roma al quarto posto. Tocca stare attenti.

0: giornalisti ci fanno ballare loro, sotto il sole di agosto qua nella capitale, ma il titolo del disco è Riccione. Pronti per andare subito in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: Buongiorno Valentina Lorusso, con lei le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Valentina Lorusso. Si rafforza nell'area della stazione Termini in vista del Ferragosto il dispositivo di sicurezza integrata coordinato dalla Polizia di Stato. Al tradizionale impianto interforze si aggiungono infatti l'istituzione in via Mendola del camper Viminale e i pattugliamenti congiunti con la Polizia greca. Due ulteriori tasselli nel presidio di uno dei principali snodi della capitale, interessato in questi giorni da un significativo incremento dei flussi turistici. Avevano allestito un appartamento come base logistica per lo stoccaggio. La lavorazione di sostanze stupefacenti è quanto scoperto dalla Polizia di Stato ad Ostia, dove un 63enne ed un 21enne, entrambi romani, sono stati arrestati. Il giovane ha ammesso di avere una busta dove erano occultati due involucri sottovuoto contenenti oltre 200 grammi di cocaina. Parliamo di turismo. Ci sono numeri positivi dell'estate italiana elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. A luglio 2026 si registrano oltre 4 milioni di presenze in più e 1 milione di arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025. Le presenze aumentano complessivamente del 4,4%, con una crescita del 2,3% della componente italiana e del 6% di quella estera. Parliamo di musica. In chiusura, lunedì 17 agosto all'Arena del Mare di Sabaudia arriverà Fiorella Mannoia. L'artista sarà in concerto con Fiorella Canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, il nuovo viaggio live tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? Le 11:04.
2: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
0: Eccoci qua, siamo pronti a ricominciare un'altra ora. Giovedì 13 agosto, buongiorno a tutti da Gianmarco.
4: Buongiorno,
0: buongiorno. Un po' di ricordi non fanno mai male. Per esempio, torniamo in un anno, fine anni 90, in cui andavano tantissimo gli accessori, gli outfit legati alla pelle. Era l'anno in cui Neja usciva con Wrestling.

loro a chiudere questa 4 for you su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale con Repeat It. Tra l'altro Martin Garrix è uno di quelli che è rimasto piacevolmente colpito dall'eclissi parziale di ieri, insomma ha messo delle foto meravigliose, davvero incredibili, sul suo profilo Instagram. Ha detto: non c'è niente di più bello, di insano, nel senso positivo del termine, che ammirare un'eclissi del genere con la propria famiglia.

0: Clar su Dimensione Sono Roma. Un'estate qua a Roma anche piena di idee e progetti.
1: Novità.
2: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness Is So Sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: c'è Q Dancing su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo aperto questo giovedì mattina insieme alle 10 parlando del ballo, la danza in segno di socialità, insomma, no? Insomma, di amicizia, di rafforzare i rapporti anche in ambito lavorativo. C'è un bel progetto, una bella iniziativa qua nella nostra città per tutto il mese di agosto e anche settembre, perché dalle 18:30 ogni giorno è attivo il Book Crossing, cioè uno spazio di libri condivisi nei giardini dell'Acqua Paola, quindi siamo proprio dietro al fontanone del Gianico, un luogo meraviglioso della nostra città. È un'iniziativa che permette a chiunque voglia di portare un libro già letto, e scambiarlo con un altro portato da un altro cittadino. Si gode di una vista mozzafiato su Roma, e anche qui ci si ritrova e ci si può socializzare, magari anche scambiare idee e opinioni su ciò che si è letto. Poi tra l'altro la settimana prossima dovrebbe rinfrescare di qualche grado, quindi si può stare all'aria aperta e leggere liberamente.
1: Dimensione, suono Roma.

0: partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
3: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formata normali, 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Romana Auto!
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più.

0: Novità.
1: Questo disco nuovo è clamoroso ed è di un trio che, diciamo, ha fatto la storia dell'era d'oro dei festival, riempito stadi in tutto il mondo, palchi qua e là, soprattutto Ibiza, e fatto ballare milioni di persone. Chi sono?
2: Dimensione Suono Roma, novità.

certo, sono loro gli Swedish House Mafia, le chili protagonisti della novità delle 11.48 su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Happiness is so sad. Abbiamo detto un trio che ha fatto la storia, si sono messi insieme, lasciati, rimessi, rilasciati. Adesso speriamo che abbiano trovato un po' di pace anche per il nostro bene. Insomma, dovevano essere quattro all'inizio, doveva far parte degli Swedish House Mafia anche Eric Priest, che poi però all'ultimo si è svincolato, ha deciso di percorrere la carriera solista.

0: Shakira con la Music Session volume 53 su Dimensione Sonora, ma pronti adesso per andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Cambio in redazione, ritroviamo Francesca Proietti, con lei le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Un devastante incendio ha avvolto uno degli stabilimenti più noti del litorale romano, la Rambla Maccarese. Un'alta e nera colonna di fumo si è alzata intorno alle 10 nella località del comune di Fiumicino, visibile per chilometri sulle spiagge affollate di bagnanti. I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le alte fiamme. Si ipotizza siano partite dai locali della cucina per poi successivamente propagarsi, interessando l'intera struttura. Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio. Intorno alle 21 di ieri sera, in Viale dell'Oceano Indiano, il personale di vigilanza ha sorpreso tre giovani mentre erano in procinto di scavalcare la recinzione che delimita l'area e li hanno bloccati richiedendo l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno preso in consegna i ragazzi, due turisti spagnoli di 18-19 anni e un minorenne italiano. Al momento del fermo i tre avevano a seguito diverse buste contenenti 32 bombolette di vernice spray di vari colori, pronti per essere utilizzate per vergare i vagoni dei treni in sosta. 6 lavoratori in nero scoperti e 21.000 articoli insicuri e contraffatti sequestrati è il bilancio del piano straordinario di controlli eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno passato al setaccio le aree a più alta densità turistica e commerciale del litorale sud di Roma, da Pomezia a Torvaianica fino ad Anzio e Nettuno. L'operazione ha visto impegnati circa 80 militari. Nella capitale l'appuntamento per il tradizionale pranzo di Ferragosto è sabato 15 agosto a partire dalle 12 alla mensa di Via Dandolo 10, ma il Ferragosto della solidarietà sarà vissuto anche nelle numerose convivenze solidali realizzate da Sant'Egidio con anziani, persone con disabilità ed ex senza fissa dimora. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.
4: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici miei, ancora buongiorno a tutti quanti da Gianmarco. Giovedì mattina, 13 di agosto, siamo in diretta, lo confermo. C'è questa notizia di una donna vincitrice di una lotteria in Quebec, che poteva scegliere se subito $1,000,000 o $1,000 a settimana per tutta la vita. Ha scelto la seconda. E secondo

Woman di Peggy Gou e Ayra Starr su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ieri, insomma, Roma Nord, pioggia, grandine improvvisa, una roba incredibile. Per qualcosa ci ha fatto anche respirare come temperature, ma comunque poi in generale non basta di certo una pioggia del genere per compensare la carenza idrica. Tant'è che anche il livello del Tevere è talmente basso che è spuntata una sorpresa nei giorni scorsi. È rimerso, infatti, dalle parti di Castel Sant'Angelo sono rimersi i resti del Pons Nerorianus, o Ponte Trionfale, risalente probabilmente al primo secolo d.C., struttura che collegava Campo Marzio con l'area del Vaticano. Un reperto in più, diciamo, a disposizione per noi romani, ma soprattutto per i turisti

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Mezzogiorno e 21, direi che non c'è maniera migliore per attendere la pausa pranzo che così. Con la musica giusta e quindi con le 4 hit senza interruzioni si inizia dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: beneficii di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto. Perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: La musica della tua estate. Summer. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. Can

0: Anti-Hero, c'è Taylor Swift su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale ad accogliere Xenia.
1: Sì. Sindrome da businessman. 7 su 7.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come sta oggi?
2: Bene, bene, bene, molto, no? Bene. Buon giovedì 13 agosto.
0: Allora, sono tanti romani in vacanza o che andranno, ma in generale, anche se quest'estate si salta, può essere utile quello che stiamo per dire per tutti quanti.
2: Certo, anche consigli. Per un viaggio futuro.
0: Sì, per un viaggio futuro. Consigli che dà un agente di viaggi molto influente sui sì. social, molto importante, sulle cose che vanno assolutamente fatte appena arriviamo nella nostra stanza di hotel o nel nostro appartamento. Cioè, quindi...
2: c'è un vademecum.
0: Un vademecum. Non bisogna lavarsi le mani per prima cosa, non bisogna disfare la valigia, ma secondo lui
2: ci sono altre cose
0: più importanti. Preparati, perché adesso sarà bello immaginare noi con le nostre proprio diciamo abitudini, pensarci, immaginarci in queste
2: condizioni.
0: Vediamo
2: quante ne fleghiamo poi di quello che facciamo realmente. Proviamoci.

0: cioccolatino. Gary Halliwell, sì. Jerry Halliwell. Cioccolatino, cioccolatino.
1: La roscia delle Spice.
0: Sì.
1: Posche era. No, era.
0: Ha
1: no,
0: cambiato
1: era
0: 100 miliardi di volte spice. Colore, però,
1: vero,
0: di capelli.
1: Vero.
0: Vabbè. Comunque, torniamo su, sulla nostra notizia. C'è sì. questo agente di viaggi molto influente sui social che ha detto: appena arrivate in un hotel, in un appartamento, durante le vostre vacanze, dovete assolutamente fare queste cose. Allora, immaginiamoci noi. Allora, per prima cosa è bene iniziare controllando i letti in modo da escludere l'eventuale presenza delle cimici.
1: Sì.
0: Perché tu pensi la struttura è pulita, è un hotel di lusso?
1: Mi fido.
0: No.
1: No.
0: No, perché possono essere portate facilmente attraverso bagagli, vestiti, altri oggetti. Per
1: okay.
0: questo è bene essere sicuri che non ci siano
1: letto.
0: Esatto, prima di disfare i propri bagagli, quindi non disfare la valigia. Lui consiglia di togliere le lenzuola, ispezionare gli angoli del materasso e posti più nascosti. Lo fai appena arrivi?
1: No.
0: Togli tutto, tu disfi tutto il letto, è già un disastro.
1: Ma io ho già sei giorni e basta.
0: Già mi sono esaurito, già non è più vacanza, vabbè. Capito?
1: Poi secondo
0: passo, il passo successivo è quello di igienizzare le superfici che vengono toccate e maneggiate più spesso, quindi le maniglie delle porte, gli interruttori della
1: sì.
0: luce o i telecomandi.
1: Sì.
0: Lo fai?
1: No. Cioè sì, in alcuni casi sì.
0: Il terzo consiglio è quello legato alla sicurezza, cioè dice che gli ospiti dovrebbero in realtà assicurarsi del corretto funzionamento della cassaforte o comunque del fatto che le porte e le finestre si chiudano a chiave per evitare furti, come se ciò bastasse.
1: No, perché uno può aprire, può scassinare una porta anche.
0: O ci può essere la seconda, terza, quarta, eccetera, eccetera, chiave. Poi un altro accorgimento utile per non incorrere in spese impreviste, sono scioccato. Dice di appena arrivi fotografare il frigo bar.
1: Ah, ottimo.
0: Così se ti addebitano qualcosa sul conto, tu dici: no, io non ho consumato nulla.
1: C'ho la foto.
0: Attenzione, c'ho la foto. Ultima cosa, controllare le uscite di sicurezza, le uscite antincendio.
1: Ma è un lavoro, non è una vacanza.
0: Sì, infatti, io ho finito di controllare tutto questo e la vacanza è terminata.

0: Ciao ciao ciao, good boys su Dimensione Suono Roma. Vi lascio in compagnia di
1: della
0: Xenia
1: vongola.
0: Della vongola. Vongola.
1: Vongo ciao ciao ciao. Parlami del Sud America. Tu mi puoi parlare del Sud America?
0: Io posso parlarti del Sud America, invece sono più curioso di capire di cosa ci parlerai per le prossime tre ore.
1: E adesso lo
0: spoiler
1: scopriamo.
0: Di tutto, vai. Primo argomento.
1: No, non si può spoilerare.
0: Secondo argomento.
1: Neanche.
0: Terzo argomento.
1: Però ci divertiremo tanto con le hit più ritmate.
0: E allora me ne vado. Ciao.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. I carabinieri della stazione di Ladispoli hanno eseguito un'ordinanza che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di una donna di 28 anni gravemente indiziata del reato di tentato omicidio aggravato ai danni del compagno convivente di 30 anni. I fatti sono avvenuti a Ladispoli nella notte del 18 luglio scorso. A rientro nell'abitazione dopo una cena in ristorante, al culmine di un'accesa discussione, la 28enne avrebbe preso un coltello da cucina sferrando circa 4 fendenti al compagno. La vittima è riuscita parzialmente a schermarsi con il braccio e a fuggire dal condominio cercando aiuto. La donna ha reso piena confessione durante l'interrogatorio, ammettendo la responsabilità dell'accoltellamento. Il GIP ha applicato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per tentato omicidio. Un 35enne è morto dopo essere caduto in mare dal pontile del porticciolo delle Saline a Tarquinia, sul litorale viterbese. Secondo una prima ricostruzione, l'allarme sarebbe scattato intorno a mezzanotte, quando alcuni testimoni avrebbero visto l'uomo residente in zona sul pontile per poi sentirlo chiedere aiuto dopo la caduta. Il corpo è stato recuperato e sono in corso ulteriori accertamenti. La Procura di Roma ha dato parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri al GIP del difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Secondo l'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, a favore del suo assistito ci sarebbero l'ammissione di responsabilità e la collaborazione con gli inquirenti. A Ferragosto musei, siti archeologici e luoghi della cultura, civici e statali saranno tutti rigorosamente aperti. Si potranno dunque visitare collezioni permanenti e mostre temporanee. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 13 adesso.
3: Adesso. Now. Subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: E parte a bomba questo giovedì 13 agosto. Ciao a tutti da Xenia. Buona pausa pranzo per chi potrà godere della pausa pranzo in questo momento, perché magari è ancora lavoro e siamo agli sgoccioli dell'ultima settimana lavorativa. Buona pausa e basta in nostra compagnia con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 2006.

spazio scoppiettante. Alok Khalid, Dai Vincimi a chiudere questa Fall for You su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Continua a cantare Annalisa, ancora non è uscito nulla di nuovo, ma noi l'ascoltiamo con un suo grande pezzo, Sinceramente.

0: tua, così dice Annalisa, su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Caldo ovunque, anche sulle Alpi, e sulle Alpi c'è qualcuno che si è ribellato. Chi? Te lo dico tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Dimensione suono Roma. Le hit più ritmate.
1: Le

0: troppo caldo anche sulle Alpi. E c'è qualcuno che si è ribellato. Chi è questo qualcuno? Le marmotte. Le marmotte hanno smesso di giocare. E secondo gli esperti, in base a questo comportamento, ci saranno possibili effetti sulla sopravvivenza delle marmotte in quel luogo. Le temperature sempre più elevate sulle Alpi stanno modificando il comportamento delle marmotte. Uno studio condotto nel Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle d'Aosta ha osservato 83 esemplari, scoprendo che il gioco raggiunge il massimo intorno ai 12,8 gradi, per poi diminuire rapidamente fino a diventare quasi inesistente oltre i 21 gradi. È un fenomeno che riguarda soprattutto gli esemplari più giovani, per i quali giocare è proprio alla base, no? Come pensare ad un neonato, a un bambino molto piccolo. È fondamentale per sviluppare capacità motorie e sociali. Secondo ricercatori, una riduzione prolungata di queste attività, causata chiaramente dal cambiamento climatico, potrebbe avere conseguenze sullo sviluppo delle marmotte e nel lungo periodo influenzare comportamenti essenziali come la difesa del territorio e la riproduzione e anche potenzialmente poi la futura sopravvivenza. Niente, le marmotte non giocano più a causa del caldo, dovremmo trovare una soluzione ormai.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Universo e Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ancora tante cose da dire e da fare, ma soprattutto le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Buonasera grande donna! Sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che erdaglie sia con te!
3: Ciao, sono Valeria, che erdaglie sia con te!
4: Ciao Do, che erdaglie sia con te! Dai Do, che sei il meglio!
5: Ciao, sono Valentina, che erdaglie sia con te!
6: Drive Time! Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: Dimensione, suono, Roma.

0: 10:43, questo è il momento della novità, perché Dimensione Sonora, ma oltre alle hit più ritmate dal 90 ad oggi, ti propone anche le novità. È il turno di LB1, la nuova si chiama I Need a Sign.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: fare musica giovanissimo, ad appena 14 anni, ha iniziato molto giovane. Anche lui, Olly, con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Su Dimensione Suono Roma e si è fatta anche l'ora di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Ieti la Procura di Roma darà parere negativo sulla richiesta di arresti domiciliari presentata ieri dalla difesa di Walter Lavitola dopo l'interrogatorio di garanzia, durante il quale l'indagato ha ammesso di essere il mandante dell'attentato ai danni di Ranucci avvenuto nello scorso ottobre. Lavitola, al quale viene contestata l'aggravante del metodo mafioso, si trova ora nel carcere di Rebibbia da lunedì scorso. Sull'istanza di attenuazione della misura si attende dunque la decisione del GIP. Gli appelli a non osservare senza gli occhiali giusti l'eclissi di ieri sera non sono bastati a convincere tutti ad essere prudenti. 7 i casi riconducibili a rischio maculopatia da eclissi solari al pronto soccorso dell'ospedale oftalmico. I 7 pazienti dovranno fare esami per avere una diagnosi per capire se c'è un ustione. Accoltella il compagno al termine di una lite per futili motivi, ma lui la copre raccontando di essere stato aggredito in strada da sconosciuti. È accaduto alla Dispoli la notte del 18 luglio. Una volta ricostruita la reale dinamica dei fatti, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza che dispone per la donna 28enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento al compagno convivente di 30 anni. Il mese scorso, al rientro a casa dopo una cena al ristorante, al culmine di un'accesa discussione innescata forse dalla gelosia, la giovane avrebbe impugnato un coltello da cucina e sferrato 4 colpi all'indirizzo del compagno. La vittima è riuscita parzialmente a schermarsi con il braccio e a fuggire dal condominio cercando aiuto, per poi essere rinvenuta in condizioni critiche in via Ancona e trasportata d'urgenza al Gemelli, dove le sono stati riscontrati 30 giorni di prognosi per le ferite riportate. Il calcio: in casa bianco-celeste chiusa ora l'operazione Davide Frattesi, accordo definito e via allo scambio di documenti per il centrocampista, 1 milione di prestito e 14 di diritto di riscatto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Meno di un minuto alle 14.

Gordo, Loco Loco su Dimensione Sono Roma e la ritmo della capitale, quella che è stata per un po' di tempo la sigla che mi introduceva nella pausa pranzo insieme a voi, giovedì 13 agosto. Come va? Ecco, ogni tanto mi piace sapere effettivamente come state, dato che possiamo comunicare grazie al nostro canale messaggistico al 3930 119 119. Come va lì fuori? Situazione caldo, ma soprattutto situazione ferie. Quanto manca alle tanto attese e meritate ferie? 3930 119 119. It's Friday then.

0: ragazzi.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale? Suppongo che lei sia ancora a casa, quantomeno a riguardarsi dopo il piccolo inconveniente che ha avuto qualche settimana fa ormai, che è scivolata giù dal palco. Lei ha fatto tanta ironia, ma comunque ci ha fatto sapere che sta meglio ed è subito stata presa in cura dai medici che l'hanno presa in carico. Cambiamo totalmente capitolo, ci dedichiamo agli europei di nuoto. Thomas Ceccon ha ovviamente lasciato il segno, il nuotatore veneto che dentro e fuori la vasca si fa riconoscere. Ieri infatti ha vinto il bronzo nei 200 dorso, però ha lanciato una polemica sui social, ha detto: mettiamo un attimo da parte la medaglia, io vorrei porre la mia attenzione sulla cuffia dell'Italia usata durante gli allenamenti, che ha la bandiera italiana stampata male. In che senso stampata male? I colori non sono quelli, o meglio, sono quelli della bandiera italiana, ma con ordine diverso, perché è rossa, bianca e verde. In realtà l'ordine dei colori della bandiera d'Italia è verde, bianco e rosso, disposti a tre bande verticali di uguali dimensioni.
2: Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivato un messaggio da Simone che mi dice: ciao Xenia, io sto bene perché è il penultimo giorno di lavoro, dopodiché ferie. Grazie Simone, speriamo, no, che insomma anche tante altre persone che sono all'ascolto in questo momento possano godere di qualche giorno di pausa, un po' per il caldo, un po' perché dopo un anno di lavoro il meritato riposo, anche se pur qualche giorno ci sta tutto.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Da agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Let the vibration take you down.
5: È il momento di una ricarica.
6: For you.
5: La nostra ricarica si chiama 4 for you, 4 hit per te, senza alcuna interruzione.

capolavoro indiscusso di Freddie Mercury, Living on My Own, su Dimensione Suono Roma, Il Ritmo della Capitale, ricordiamo, canzone uscita nel 1985 che però non ebbe subito il successo sperato, ma poi è stata remixata nel 93 e ad oggi è questa bomba incredibile che abbiamo appena ascoltato. Ciao a tutti da Xenia, qualche giorno fa si parlava, no, di riscaldamento globale e della nostra parte, cioè di quello che dovremmo fare noi per evitare poi estati sempre più calde. Un'idea ci viene data da questo signore, la storia di Massimiliano Accetturo, di anni 56, di Rocchetta Sant'Antonio, un piccolo comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia, che di professione fa il giardiniere e ha deciso di non prendere l'auto per gli spostamenti brevi, quindi tipo casa lavoro oppure casa dentista, faccio per dire, utilizzando una cavalla. Sì, lui si sposta per lavoro o per andare dal dentista o per andare a fare alcune faccende con la sua cavalla Maya, una cavalla che fa parte della scuderia di Otto Destrieri attualmente in suo possesso. Sicuramente è una bella storia, no? Anche romantica, poter andare a cavallo con la propria cavalla o il proprio cavallo, in questo caso è capitato nel Foggiano, ma io immagino qui a Roma noi tutti, per evitare il sovraffollamento di auto e il parcheggio che non si trova mai, poi con i cavalli dove li mettiamo, come lo riconosci il tuo, come fai sotto a questo sole, però potrebbe essere una soluzione futura nel caso in cui ci trovassimo alle strette. Un cavallo fa pure bene, cioè la pet therapy con un cavallo, saremmo meglio sotto tutti i punti di vista.

0: Novel su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

Akon, Play Hard su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di Play Hard, ieri durante un concerto di Francesco Gabbani alle Togliani c'è stato un momento di panico, va? Francesco si è fermato perché non riusciva a proseguire, è andato dietro le quinte per un malore e poi il concerto è stato interrotto, quindi tutti i fan sono dovuti tornare a casa. Momenti di apprensione per lui, che è stato appunto costretto ad interrompere il concerto al Letoianni Summer Festival, siamo in provincia di Messina, però poi adesso, poche ore fa, ha pubblicato un video nel quale

0: Dimensione Suono Roma, Moppedà.
1: Come ogni giovedì a quest'ora troviamo il massimo esperto di due ruote, il nostro Emiliano Cantagallo.
2: Drin drin, con questo caldo ci sono, drin drin, ecco.
1: Zitto tu che non sei al caldo.
2: Sì, lo so, però io parlo insomma come quelli che lo sono, va bene.
1: Per detto bene, questo, uno di però, noi, uno di noi.
2: Brava, molte volte io mi chiedo con questo drin drin quanto posso essere simpatico, oltre che a tutti i nostri ascoltatori. Però è una cosa bellissima. Cioè, stavo cercando su Messenger anche degli argomenti belli. E su Messenger mi è arrivata sulla pagina Facebook, Emiliano Campagnolo, delle richieste da parte degli ascoltatori, lo sai?
1: Che meraviglia, ma i nostri ascoltatori sono persone d'oro.
2: Sì, mi hanno chiesto in particolar modo dell'uso della borraccia, che sembra una stupidaggine, ma non lo è. E infatti dice, ma la borraccia come dal punto di vista igienico, che ci mettiamo sempre in bocca questa
1: cosa?
2: È una figata, perché sì. È vero, perché questo è uno dei più grandi errori.

0: fuori poi che facciamo, o comunque cose che non controlliamo quando si è in bicicletta, perché voi immaginate la borraccia, lo sapete tutti più o meno dove si mette, no?
1: Certo,
0: si mette sul tubo obliquo, lì appoggiata. Però dopo ci pedali, la polvere va là sopra, in più dentro si mettono magari delle soluzioni come i sali o tutte queste cose qui, e dice come va sciacquata, come va pulita, come va sterilizzata, e quindi sono molto acuti i nostri ascoltatori. Beh, allora innanzitutto la borraccia veramente dal punto di vista igienico bisogna fare molta attenzione alle muffe che si nascondono all'interno
1: sempre,
0: della borraccia.
1: Puzza.
0: Brava, lo vedi che pure di queste cose. E non è un fattore da trascurare, perché? Perché molti ciclisti prendono la sciacquano, quando arrivano in cucina non c'è nessun problema, poi la mettono sotto sopra nello scolapiatti a posto, così però non si lava. Così si cerca di utilizzare, e si dovrebbe cercare di utilizzare sempre uno scovolino per pulire la borraccia, così come dei saponi e così via, ma anche ci sono delle vere e proprie pastiglie disinfettanti che si mette all'interno con delle soluzioni, proprio per cercare di non insomma fai entrare le muffe, che ovviamente sono molto pericolose. Quindi c'è, oltre al bicarbonato e l'aceto che si può utilizzare ovviamente mischiato con l'acqua, ci sono delle pastiglie che si mettono dentro, sono effervescenti e disinfettano un po' tutto quanto. Però io invito tutti quanti ad avere una cura particolare della propria borraccia, soprattutto dove noi poggiamo le labbra, che è quella parte del ciucciottino, quello sopra, dove all'interno molte volte si sedimenta l'acqua, all'interno se vedete un po' di neretto cercate di toglierlo con qualche cotton fioc, con tutte, insomma è una cosa che noi portiamo sulla nostra bocca e beviamo, quindi il contatto poi.
1: Tra l'altro la borraccia la utilizzano non solo i ciclisti ma anche tante persone, no? E io ho sempre avuto questo pensiero, come la lavo? Se ce l'hai d'alluminio la puoi anche mettere la lavastoviglie che ad alte temperature te la disinfetta, ma se non
0: quella
1: ce
0: no. La borraccia non va messa nella lavastoviglie perché le alte temperature
1: la sciolgono,
0: fanno sì che si liberino molecole di plastica che andiamo a bere. Ma poi la prossima volta magari parliamo anche di tipi e tipologie di borracce, che sono anche quelle per l'estate, no?
1: Ok, sono anche delle assolutamente borracce, ed è un consiglio molto utile che abbraccia non solo i ciclisti ma tutte le persone che ci ascoltano.
0: Brava,
1: ci dai sempre consigli preziosi. Prendete la bicicletta, posate l'auto, parola di Emiliano Cantagallo.
0: E bevete.
1: Ciao Emi, ci sentiamo giovedì.
0: Ciao.
2: Riascolta Mo Pedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

ta-ta-ta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lui che ha origini sarde da parte di madre ha subito pensato di trascorrere le vacanze in Sardegna e ha pubblicato proprio di recente un dump, come direbbero i giovani in questo momento, quindi un carosello di fotografie che lo ritraggono insieme alle persone a lui care, ai suoi amici in Sardegna con cotanta indicazione: Porceddu Gang.

0: Sinclair su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso andiamo in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Walter Lavitola aveva commissionato agli autori materiali un'azione con diverse modalità per l'attentato a Ranucci. Non un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia. È quanto avrebbe detto ieri al GIP. Intanto la Procura di Roma respingerà la richiesta per i domiciliari alla Vitola. I carabinieri della stazione di Roma Trullo hanno arrestato due uomini di 32 e 31 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che vivono presso il campo Noma di Candoni, accusati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali. Lo scorso 19 luglio, a bordo di un autobus di linea ATAC, un cittadino bengalese di 28 anni che si stava recando al lavoro è stato circondato e violentemente aggredito con schiaffi, pugni e calci per circa 5 minuti per rapinargli il denaro che aveva nel portafoglio e un documento d'identità. Le testimonianze hanno permesso di rintracciare i due che sono stati arrestati. Il caldo non ferma i turisti a Roma. A Ferragosto sono previsti 662.000 arrivi, cioè i turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive, e 1,7 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente dell'1,86% e dell'1,87% rispetto al 2025. Un trend, sottolinea l'assessore onorato, che rispecchia l'andamento del turismo di quest'anno. Infine, lo spettacolo fino al 14 agosto all'Arena del Mare di Sabaudia, Notre Dame de Paris. La direzione artistica della rassegna è curata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno. Lo spettacolo compie 25 anni. Ha debuttato per la prima volta in Italia nel 2002. A firmare le musiche, Riccardo Cocciante. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15 passate da un minuto.
2: Adesso. Now. Subito.
1: Senza interruzioni.
0: Le 15:02 minuti in questo momento, giovedì 13 agosto. Buon primo pomeriggio con Dimensione Suono Roma. Io sono Xenia, parte ufficialmente la pausa caffè. Poi, se non è pausa, un caffettino a quest'ora ci sta tutto, magari dopo una mattina di lavoro. E ci sta anche alla grande una 4 for you, 4 hit che arrivano senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, delle belle iniziative, bisogna parlare, parlarne, magari fare anche il passavoce affinché poi queste iniziative, in questo caso quella che arriva da Vieste, possano arrivare anche qui a noi. Belle iniziative sotto l'ombrellone, te ne parlo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma.

0: via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggi ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
6: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di

Non c'è bisogno di andare in Islanda, così come cantano i pinguini tattici nucleari, per stare un po' meglio, ma si può andare a Vieste. La psicologia arriva direttamente sotto l'ombrellone. Lunedì 17 agosto il Lido Ripa Mare sul lungomare Enrico Mattei ospiterà un'iniziativa che io ritengo bellissima: lo psicologo in spiaggia. Dalle 10.30 uno psicologo incontrerà cittadini e turisti per parlare in maniera informale di benessere e salute mentale, con l'obiettivo di rendere la psicologia più accessibile e soprattutto combattere i pregiudizi che ancora sono legati a questa figura, perché se vai dallo psicologo per molti sei matto. In realtà non è assolutamente così. È un progetto che sta facendo tappa in diversi stabilimenti balneari italiani e ha attirato anche l'attenzione della stampa internazionale. Alle 17.30 la giornata proseguirà con la presentazione di un libro legato proprio alla psicologia sotto l'ombrellone, durante la quale il medico, il dottore, dialogherà con i presenti, ed è un evento che è aperto al pubblico. Io direi di prendere questa iniziativa anche per il litorale laziale, che è molto affollato, e sono sicura che anche semplicemente, no, un primo approccio, una chiacchiera informale, ecco, così come veniva specificato nell'articolo, può servire da miccia per poi migliorare la propria salute mentale.

Laziale, non so se effettivamente questa cosa già viene fatta o è stata fatta. Nel caso, se qualcuno ha avuto esperienza, può dirmelo e raccontarmelo al 393 0119 119, ma la reputo una bella iniziativa che non deve restare soltanto alla spiaggia di Vieste, perché potrebbe essere un buon inizio.

0: Lady Gaga e Ducci Runway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 15:36. Tra poco apriamo le serrande del Molificio Nazionale con il nostro Mollicone.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta: anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Il ritmo.

0: Aquila su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale ed è arrivato alle 15:53 spaccando l'orologio. Il Molico Nazionale!
1: No, spaccando l'orologio speriamo di no, una cosa che mi fa sta male al cuore, no, non è possibile.
0: E infatti poi mi è venuta l'associazione di un cash orologi,
1: no,
0: e
1: prego.
0: Come dire, che
1: prego. Ci tengo tanto, come io tengo a due cose nella vita, gli animali e poi gli orologi. Le mie uniche passioni sono quelle, vabbè, ovviamente la musica, ma.
0: Li accarezza, lui quando va a dormire accarezza i suoi orologi.
1: Eh sì, ma giusto perché i gatti li ho accarezzati prima, solo per quello, perché non lasciano belli.
0: Una carezza uno, una carezza l'altro, è giusto.
1: Che
0: è
1: brutta
0: giusto
1: persona che mi fai sembrare.
0: No, no, anzi, avere cura poi anche di una di un oggetto a cui tieni particolare. Particolarmente una bella cosa, l'importante è avere cura nella vita, secondo me. Che poi
1: adesso ti racconto una cosa che allora tu hai visto che a casa mia ci sono tutti i pupazzi?
0: Sì.
1: Ok, i pupazzi di casa mia per metà
0: sembra sono parco giochi.
1: Esatto, sono quelli che ho comprato da grande, ma l'altra metà sono i miei giocattoli da bambino. Mm-hmm. Perché essendo il terzo figlio, papà a un certo punto, visto che amavo i pupazzi ed ero sempre più da solo perché gli altri erano 10 anni più di me, mi dice: ma perché vuoi sempre giocattoli? Io: papà, perché sono i miei amici. Allora un giorno mi fa: vabbè, te lo compro, ma tanto tu fra 10 minuti poi te ne dimentichi. Io: no papà, te lo giuro che questi qua io li tengo bene fino a che sono vecchio. L'ho fatto sta promessa. Oh, così è stata. Cioè, sono perfetti.
0: Confermo,
1: alcuni anche confezionati. Quindi la mia promessa da bambino li porto fino a quando sono vecchio è rimasta. Sono vecchio, papà, vedi anche da lassù, puoi guardare.
0: Tra poco devono uscire loro per far entrare altri peluche.
1: Ah, è vero, è vero, ragazzi.
0: Poi non abbiamo le regge, quindi
1: ho dovuto smettere di comprare perché non c'è più spazio. Vabbè,
0: però
1: comunque.
0: Sicuramente loro avranno un oggetto che non necessariamente è un giocattolo, ma avranno un oggetto che portano
1: con sé
0: da lunga data.
1: Ok, allora ragazzi, vogliamo sapere qual è quell'oggetto, quella cosa, può essere una radio.
0: Io devo pensare, ma ce l'ho sicuro.
1: Un vestito, un indumento, ce l'hai? Ce l'hai pensato? Qual è?
0: Sì,
1: qual
0: è? È il mio Walkman, che è ancora in casa esposto.
1: Davvero?
0: Quello che ce l'avevo, me l'hanno regalato 10 anni, ne ho oltre i 35, quindi
1: ancora
0: c'è. Una bella.
1: Ok, il tuo Walkman, qual è quell'oggetto che è con te da sempre, che ti porta fortuna o che comunque non vorresti lasciare mai?
0: 393-0119-119, tirate fuori i vostri oggetti.
2: Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Weston su Dimensione Sonoro e il ritmo della capitale. Vi abbiamo chiesto al 3930 119 119 di raccontarci qual è l'oggetto che appartiene a voi da più tempo, quindi quello che avete ricevuto magari da bambini e che conservate ancora oggi.
1: Houston Mayday, Fabio D'Ardia, abbiamo un problema di... aspetta frate, cioè abbiamo l'oggetto, bello il tuo messaggio, l'intento. Beh, però... Bello,
0: però l'oggetto che ho con me da 27 anni e non vorrei lasciare mai è mia moglie Cristina. Attenzione alle parole,
1: esatto, perché qua io
0: che
1: sento
0: è l'oggetto?
1: Esatto, senta, rivoltate tutte le femministe del mondo.
0: Panico.
1: Come te sei per me?
0: No, mi è venuto il brivido anche a me.
1: Voleva dire la cosa più bella del mondo. Dì la cosa più bella del
0: romantico.
1: Mondo.
0: Romantico, la persona che è con me da 27 anni è mia moglie Cristina. Baciamo forte Cristina. Ciao, io vado, ci sentiamo domani.
1: Ciao,
0: a partire
1: Xenia.
0: Dalle 13. Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Resta in carcere Walter.

0: la vitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. La vitola in carcere a Rebibbia da lunedì, al quale viene contestato il metodo mafioso, ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Una fortissima esplosione, un forte boato ha fatto scattare l'allarme questo pomeriggio nello stabilimento Simmel Difesa di Colleferro, nell'area di località a quarto chilometro, lungo la strada che collega Colleferro ad Artena. Secondo le prime informazioni, l'esplosione si sarebbe verificata all'interno dell'area industriale della società. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sull'eventuale presenza di feriti né sulle cause che hanno provocato il boato. Gli appelli a non osservare senza gli occhiali giusti l'eclissi di ieri sera non sono bastati a convincere tutti ad essere prudenti. Solo a Roma, al pronto soccorso dell'ospedale oftalmico, hanno avuto in queste ore 7 casi riconducibili a rischio maculopatie da eclissi solari. Tutti i pazienti avevano assistito al fenomeno astronomico nella capitale. Arriva l'appello del direttore dell'oftalmico di Roma alle persone che eventualmente ieri sera avessero guardato l'eclissi senza proteggere gli occhi, anche in assenza di sintomi. L'appello è a farsi visitare in un pronto soccorso oculistico o da un oculista di fiducia. Infine gli europei di nuoto, Quadarella in finale nei 1500 stile libero, l'azzurra domani in vasca a Parigi si candida un'altra medaglia dopo l'oro negli 800 stile libero. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto dopo le 16 in punto, buon giovedì 13 agosto.

0: Welcome back to the drive time, due minuti trascorsi dopo l'arrivo delle 16. E allora continuate a raccontarmi quella cosa che è con voi da sempre. Anzi, eliminiamo la parola cosa, visto che Fabio ha aperto il capitolo mia moglie, e facciamo è con me da sempre. Finisci questa frase, di chi o cosa parliamo, così possiamo aggiungere anche le persone. Sicuramente, ragazzi, gli oggetti sono la cosa marcore, come diceva Xenia con il Walkman, che rimangono con noi e che segnano un'epoca. Ma se volete parlare di persone che ci fa piacere tenere vicino, ovviamente, ragazzi, fatelo. Il numero rimane il 393 0119 119, il 9 e anche nel prossimo numero 1999. Era il confine con il 2000 e ballavamo con loro gli Eiffel, Move Your Body.
1: Drive time,
2: che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 99.

0: La rapper numero 15 più ascoltata in tutto il pianeta, la rapper italiana più ascoltata nel mondo, lei è Anna con The White Girl Wasted, anche se c'è qualcuno che non ama, c'è qualcuno che ama e qualcuno che non ama lo stile di Anna. Ogni volta che passa questa canzone c'è qualcuno che mi scrive una caria, non si può sentire una caria, e lo sa raga, ma è il nuovo modo di parlare dei giovani. A proposito, domani o anche più tardi se volete ci facciamo lo slengario, voglio fare il quiz sulle domande di come parlano i giovani d'oggi. Ci sono delle cose che veramente ragazzi non le sai, non le capisci, quindi dobbiamo saperle, se non le sai salle. Tipo se ti dico hai slayerato, hai slayerato, oh ieri hai slayerato de brutto, ma che vuol dire? Lo sapete? 393 0119 119, vediamo chi indovina. Ma intanto parliamo di cose ed oggetti che sono con noi da sempre, noi che sappiamo ancora parlare e che non slayeriamo.
1: Ciao. Ancora conservo il proiettore super 8 che mi è stato regalato alla comunione.
0: Oh.
1: A oggi c'ha all'incirca 50 anni
0: De vita, e chissà ancora quanti gliene rimangono, perché se li trattiamo bene determinati oggetti probabilmente sopravviveranno anche a noi. Il nostro amico Fabio Dardia, che ha detto prima mia moglie la vorrei con me da sempre per sempre, stiamo insieme da 27 anni, ha detto l'oggetto, abbiamo riso perché abbiamo scherzato, ovviamente non se ne abbiano a male tutte le donne, le femminine, non c'è niente di male, voleva essere romantico, tanto che ha scritto guarda che volevo dirlo come una cosa carina, nel senso che mia moglie è il mio portafortuna, non un oggetto inteso come oggetto. Andre, ma pure portafortuna ne è bello, stai a peggiorare le cose frate, fidate, lascia perdere, lascia sta. Allora è con me da sempre, apriamo il campo, è con me da sempre, così non si offende nessuno pure se parliamo di persone, è

0: Con me da sempre chi o cosa?
1: Giorgio D'Ostia. Ciao. Sono le magliette di calcio, tranne una della seconda squadra di Torino, che non è il Torino.
0: La seconda squadra del Torino, che non è il Torino. Ah, io buttavo pesante di la Juventus. Vabbè, ti capisco, però.
2: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Everaction Navig Dragon, Sad Girl in casa dimensione, sono Roma, occhio, sono le 16:16. Ma che belli numeri angelici, mi piace tantissimo, vuol dire che qualcosa di buono nella vita capita quando li riesce a leggere. Quella cosa o quella persona che è con voi da sempre è con me da sempre, è la frase da finire al 393 0119 119.
1: Drive time, che il dai sia con te.
2: Four for you,
1: le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa. Poco su Dimensione Suona Roma.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Let the vibration take you down. È il tempo di 4 hit senza interruzione. Arriva! Arriva la nostra 4 for you. Intanto allaccio la cintura e divertiti. Partiamo con il mio fratellino Bob Sinclair e Keisha. Questa è

0: to Galaxy. Allora, Men in Black, Will Smith, so di avervelo fatto già sentire, Patrice Rushan, detentrice del brano originale identico a questo, che viene poi ritirato fuori grazie a Jesse Jeff, che è Scarafaggio, quello che avete imparato a conoscere come il miglior amico di Will, il principe di Bel-Air. È proprio lui il producer che fa questo pezzo insieme a Will Smith e gli chiede: guarda, non lo snaturiamo perché è talmente bello che basta sostituire le parole e suonerà forte, fortissimo anche a distanza di 20 anni. E così fu. L'abbiamo conosciuto nel 97 come Men in Black, chiusura delle nostre 4 hit senza alcuna interruzione. Oggi abbiamo iniziato così, parlando di quella cosa che è con te da sempre, poi ci siamo allargati anche alle persone. È con me da sempre, chi o cosa? Natasha, la mia holly hobby. Penso di averla con me da ben 50 anni. Devo dire complimenti, Natasha, perché essendo una bambola di pezza, l'hai tenuta benissimo, non è per niente sporca, non è impolverata, non è strappata, non è lisa. Brava, brava, brava, complimenti. E parlando di persone, che bello.
1: Ciao, Tom Cash. Ciao. Buon giovedì. Buon giovedì a lei. Andrea.

0: Andreone.
1: Ciao Andreone.
0: E io ho i miei amici che anche questa volta sono venuti a trovarmi da Treviso.
1: Che bello.
0: Reda, Ricky e Cristian, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, un abbraccio a loro. Poi che bello che ti vengano a trovare tutti gli anni. Mi ricordo anche l'anno scorso mi hai raccontato questa cosa. Quindi che bello quando le amicizie sopravvivono alle epoche, al tempo, al periodo, alle distanze, al lavoro, ai figli, alle famiglie. Vuol dire che le amicizie sono vere. Delle volte Dio ci dà una famiglia che non possiamo scegliere, e poi la famiglia che ci scegliamo è proprio quella fatta dalle persone che abbiamo in casa e dai nostri amici veri, che talvolta si contano sulle punte delle dita di una sola mano. Su questo è un detto popolare che ha sempre avuto ragione. Come ha ragione chi dice che le vacanze migliori si fanno a settembre. Io pensavo foste tutti in vacanza, invece no, è partito il putiferio da gente che ama andarsene in vacanza a settembre. Fra un attimo le loro voci.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Quale uomo è la domanda che si fanno Peggy Gou insieme a Higher Star in questo nuovo singolo che si chiama Who virgola Man, cioè quale uomo chi cosa vacanze cosa vacanze chi. Qualcuno mi dice Don goditi le vacanze e la domanda è scusa ma
1: in che senso?
0: Io le vacanze anche quest'anno le vedo col binocolo, le vedrò l'anno prossimo, grazie al cielo riesco ad andare 3 giorni da mamma, quindi sappiatelo ragazzi che ci sarà una settimana in cui ci staccheremo, ci separeremo dal 24 al 31 semplicemente perché devo andare a firmare delle carte, fare gli auguri alla mia mamma che fa il compleanno, dopodiché ritorno perché ho la data a Pavia, quella di Piacenza, e quindi riparto con il tour, la versione pre-invernale, poi si riparte tutti i giorni. Insomma, niente ferie per lo zio Don, ma voi che avete la fortuna di andarvene in ferie, ci siete già andati o dovete ancora andarci?
2: Drive Time. Che erdaglio sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.

0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie Wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Che Radio sia con te.
0: Summer.
3: Estate.
0: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Mi piace tantissimo la voce di Francesco Hayes insieme a Robin Schulz, Sugar, che rappresenta la Tropical House. Vi ho già detto più di una volta che questo è uno dei miei generi preferiti. Brano targato 2015 in casa Dimensione, sono Roma. E con me da sempre, la frase da finire, è con me da sempre chi o cosa?
1: Grande Don Cash. Ciao. Marco da Roma.
0: Ciao Marcolino.
1: La cosa che tengo di più,
0: sì, da sempre,
1: la pressione alta.
0: Ma come?
1: Ce l'ho da quando sono quasi nato, sono 30 anni che ce l'ho. Un abbraccio Marco da Roma.
2: Proprio bene.
0: Bravo Marco, la pressione alta mi ha fatto quasi ridere, lo giuro, non succedeva all'84. Anzi, non mi ha fatto ridere, mi ha fatto salire la pressione.
3: Drive time. Che il dai sia con te.
4: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it.
0: Tempo di news e di informazione, diamo spazio alle ultime dalla nostra capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Una gigantesca esplosione si è verificata alle porte di Colleferro. La deflagrazione preceduta da un incendio è avvenuta in una fabbrica, la ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, non ci sarebbero feriti o persone coinvolte. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Resta in carcere Walter Lavitola, l'ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore, l'avvocato Sergio Cola, che al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Sulla richiesta, i PM di Roma, coordinati da Francesco Lovoi, avevano dato parere negativo. Davanti al GIP, Lavitola avrebbe riferito che per l'attentato avrebbe commissionato una modalità diversa, cioè sparare alcuni colpi di pistola dimostrativi contro il muro della villetta di Ranucci. Tuttavia, una volta saputo che l'attentato era avvenuto con un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire, ritenendo comunque anche quella una modalità di carattere dimostrativo. Una volta terminata l'analisi dei dispositivi sequestrati alla Vitola, gli inquirenti potrebbero convocare Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. L'imprudenza dei eclissi, gli appelli a non osservare senza gli occhiali giusti le eclissi di ieri sera non sono bastati. Solo a Roma, al pronto soccorso dell'oftalmico, abbiamo avuto in queste ore 7 casi riconducibili a rischio maculopatie da eclissi solari, lo spiega la DN Cronos a Francesco Corasaniti, direttore del pronto soccorso oculistico dell'ospedale di Roma. Il calcio mercato, c'è l'accordo con l'Inter, Frattesi alla Lazio, domani visite mediche, 1 milione in prestito e 14 per il diritto di riscatto. L'obbligo è legato alle presenze e al posizionamento in classifica dei biancocelesti, confermato anche il 50% sulla futura rivendita. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mancano 10 secondi alle 17 in punto. Buon giovedon.
6: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Sono le 17 del 13, ragazzi, che sono due numeri che in Italia, per un motivo o per un altro, portano l'uno fortuna e l'altro sfortuna. Ma una cosa che mi piace oggi invece è portare la vostra voce e le vostre storie. Voglio fare una cosa che non abbiamo fatto per adesso con questa formula, ma la voglio provare. Voglio dirlo in radio. Pensa a quella cosa che fai, quel segreto che magari, o quella cosa bella che potrebbe essere di ispirazione per gli altri, che ti va di raccontare in radio. Raccontami la tua storia. Storie che ti va di raccontare in radio. Già ne sono arrivate alcune e voglio che ce ne siano tante altre. Il numero è il 393 0119 119, e ora voliamo al 2000 con le note degli Alcaraz. Cazzo. Ovviamente non Alcaraz, perché non si parla di tennis, ma degli Alcazar.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2001.

0: Becky G, Sorry Bobby, Sorry Bobby, però io questa canzone, ragazzi, veramente non riesco a percepirla in un modo positivo. Non mi sono fatta bella per te, Sorry Bobby, non me c'ha buapa patti. Ma non c'è bisogno di farsi belli per gli altri per essere belli. Se sei bello, sei bello dentro. Anzi, a tal proposito, una delle mie domande che mi faccio più spesso è: a cosa serve essere belli fuori quando si è bruttissimi dentro? Cioè, tutti gli orpelli, tutte le maschere, tutti i filtri che mettiamo sui social non servono a nulla. Va bene, comunque, era Topic con Becky G, Sorry Bobby, in dimensione suono Roman, insieme al Mollicone, voglio dirlo in radio. Vi ho chiesto quella cosa che vi va di raccontare in radio e partiamo immediatamente con la storia di Daniela da Roma. Ciao Don, voglio condividere con tutti voi quello che ho fatto dal 2014. Sono andata per la prima volta in un rifugio di cani e gatti, si trovava a Castel di Decima e da subito sono stata folgorata. Volevo tantissimo essere parte di questi volontari, ma tanti di altri sono gli impegni, la vita, gli spostamenti. In breve, non potevo far parte di loro. Ma dal 2014 a oggi sono 8 i gatti che ho adottato, tutti rigorosamente portati in casa. Se non posso andare io a essere da volontaria del rifugio, ne ho creato uno piccolo in casa mia. Ho 7 femmine, un maschietto, Minù, Desi, Asia, Sara, Maya, Eva, Dea e Romeo. Un bacione a tutti voi, Daniela da Roma. Brava Daniela, posso dire? Brava, brava, bravissima. Ovviamente, ragazzi, non importa prenderne tanti, ne potete prendere anche solo uno. Potete anche prendervi cura di un gattino, di un cane che ci avete sotto casa, perché magari non avete il tempo per poterlo portare su e quindi magari non avete lo spazio, qualcuno in casa non è d'accordo, avete un figlio o un marito allergico. Può succedere di tutto, ma donare amore in giro, portare un po' di acqua, un po' di croccantini non fa male assolutamente a nessuno. Quindi se vi dovesse capitare nelle ore più calde e a sua volta quando poi arriverà l'inverno nelle ore più fredde di mettere anche delle coperte, ragazzi, fate sicuramente del bene. Pensate al prossimo che sia quattro zampe o che sia un essere umano come noi che ha bisogno. Il numero è il 393 0119 119. Il concetto è quella cosa che ti va di raccontare in radio. Belle le foto, stanno arrivando anche le foto della nostra amica Daniela da Roma che le ha appena mandate. Stupendi, stupendi, davvero bellissimi. Io pazzo di Maya, la vedo bella così, cicciottona, così come piace a me. Vabbè, sono tutte bellissime, anche Dea, Desi, Eva, Sara, siamo una meglio dell'altra. Comunque, continuate a mandare i vostri messaggi, la storia che ti va di raccontare in radio. Volevo dirvi che
1: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Weekend, mamma mia, I Can Feel My Face 2015, quando l'avevano appena fatto entrare alle porte del paradiso, da cui è stato tenuto molto distante, cioè gliel'hanno fatto sudare il successo a The Weekend, per motivi discografici, per motivi tra Canada e America, insomma, geopolitici. Comunque, quella storia che ti va di raccontare in radio fra un attimo le vostre voci.
1: Drive Time.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love. No words, no lies. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Summer.
2: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: god, oh my god. Head and heart, la testa e il cuore, che spesso e volentieri non vanno d'accordo, ma se riesci a mettere d'accordo è la svolta. Joel Corry e M&K, mi va di dirlo in radio, vai, fallo.
1: Ciao Don. Allora, una gatta randagia, sì, che viene nel mio giardino a mangiare.
0: Ok.
1: Ha partorito nel giardino di mia cugina, di mia cugina che abita a fianco a me.
0: Ok.
1: Dal primo momento noi ci siamo presi cura di questi gattini, li abbiamo puliti con l'antibiotico perché avevano gli occhi appiccicati.
0: Bravo.
1: Li abbiamo puliti, gli abbiamo dato da mangiare a loro, alla mamma.
0: Quindi stai sostenendo la tecnica e la pratica che ti dicevo io, cioè se non li potete portare a casa, però curateli anche quando sono fuori, lasciateli sotto, le fateli mangiare, preoccupatevi anche di quelli che avete intorno a casa.
1: Li abbiamo cresciuti come figli.
0: Bravo.
1: Uno di questi poi è stato adottato.
0: Okay.
1: E quando la nuova mamma l'ha portato dal veterinario,
0: sì,
1: il veterinario gli ha detto: ammazza signora, questo è un gattino che è cresciuto in un giardino,
0: esatto,
1: da una mamma randagia.
0: Esatto.
1: Questo gattino sta benissimo.
0: Bravo.
1: È stato curato in maniera eccellente. Gli altri me l'hanno detto, io ce ne ho 7 a casa, più quelli che vanno e vengono. E va bene così.
0: A Roma i gatti, ragazzi, sono tutelati chiaramente dal comune, appartengono al comune, e quindi le colonie

0: feline potete e dovete curarle, cioè se le trovate fatele mangiare, dategli, prendetevi cura. Io nella nostra, nel mio appartamento, nel mio palazzo ho questa colonia di 7 gatti che sono sicuramente una colonia felice e stanno esattamente come stanno i gatti d'appartamento, mangiano 3 volte al giorno, hanno le cure mediche, pensiamo noi a tutto, quindi ragazzi perché no, perché no, finché si può fare. Ciao Claudia.
1: Anche mamma con tutto, cioè che adesso riccia.
0: Allora si sente molto male. Comunque il messaggio di Claudia dice che lei si prende cura degli animali, quando poi si porta con sé anche dei croccantini in più extra, sempre messi in borsa, consiglio che vi ho dato spesso e volentieri, oppure quando poi riesce a mettere l'acqua nelle ciotole, anche quelle che si trovano in giro davanti ai negozi degli
1: la
0: animali.
1: La gente quando è ignorante, non cash ignorante, dappertutto. Vabbè, dice non sia quello mai niente a nessuno. Ma vabbè, punto di vista. E mi hai capito, un bacione e buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: Ti voglio bene.
0: Grazie.
1: Sei un grande come tutti, vuoi fargli un bene dell'anima.
0: E noi ve ne vogliamo, infatti siamo qui e sarò con voi anche domani, anche il giorno di Ferragosto, siamo sempre qui. Quella storia che ti va di raccontare in radio, ce ne sono ancora e ne voglio ancora di più. E dove state andando nel frattempo che ascoltate Dimensione Suono Roma?
2: Drive Time! Che dai sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Chase the Sun e Planet Funk, brano di qualche annetto fa. In casa Dimensione sono a Roma con lo zio Don Cash, ci siete voi, i vostri messaggi e fra un attimo le vostre storie. Avete una storia che non avete mai detto, una storia segreta e volete raccontarla in radio? È il vostro momento.
1: Ciao Don Cascione, noi siamo anche oggi siamo andati a mare.
0: Che bello.
1: Dai!
0: Che dai sia con te.
2: Drive Time.
3: Che dai sia con te.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Che radio sia con te.
2: Summer.
3: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Promises, Calvin Harris, Sam Smith. Questa, visto che si parla di storie mai confidate che vanno confessate, ora mi racconto pure io una su questa. Senti questo brano fino alla fine, senti cosa dice sempre. Ok, ripete tonight in continuo. Tonight è la voce loop, poi lui tonight, tonight, chiude. Io stavo disannunciando, era la prima volta che sentivo questo brano, ero sul network, stavo disannunciando, non ero con gli occhi sul monitor, ero momentaneamente distratto perché stavo leggendo quello che stavano scrivendo, perché avevano deciso di cambiare totalmente gli argomenti del giorno, e quindi avevo gli occhi verso il basso. Il mio cervello, non so per quale motivo, capta, dice, ma figurati, c'è un brano che dice 800 volte tonight non si chiama tonight, e io disannuncio Calvin Harris, Sam Smith con tonight. Oh, arriva una valanga dei messaggi. Allora, si chiama Promises, e vabbè raga, però mamma mia, non si può sfuggire niente. Stavo scherzando, ho detto, era una maniera per dire. Comunque, storie che vi va di raccontare. E attenzione, perché questa storia è un untold, cioè una non raccontata neanche a sua moglie. Attenzione, attenzione, apriamo l'angolo del nemmeno mia moglie non lo deve sapere, non lo deve sapere. Ciao.
1: Questa è la storia di Claudietto, che faceva l'amore con una ragazza del Belgio. Avevo 16 anni, ci siamo sentiti fissi per 3 anni di seguito. Poi il terzo anno lei mi disse se mi trasferivo lì da lei in Belgio, e ma tu? Io ancora non c'avevo la capoccia, avevo 16 anni. Ma lei era innamoratissima, innamoratissima. Mamma mia, grandissima, grandissima Aurora. Magari la saluto qua in radio.
0: Certo.
1: Ciao Aurora, grandissima, amore mio.
0: Aurora!
1: Indimenticabile allora. Storia, storia d'amore. Capisci, Don Chiscioni? Mamma mia. Penso è il segreto che manca a mia moglie, io ho mai detto Don Chisciolo.
0: Bravo, vabbè, tu moglie non hai detto, ma me l'hai detto a 2 milioni di persone, qualcuno che conosce tua moglie ci sarà, quindi diciamo che te sei messo nei guai da solo.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Però devo dire che lui è sempre innamoratissimo della sua Katiuscia, perché so che Claudio manda un sacco di messaggi, tre quarti dei messaggi o parla del figlio o parla della moglie, quindi chapeau per lui e per l'amore. È l'amore che supera delle volte anche le aspettative, ci supera l'amore. Comunque arriva il turno di oh oh oh occhi di gatto, me credi?
3: Drive time! Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
2: Novità!
0: Infatti, occhi di gatto, Cat's High, Cat's High, Dimensione Don Cash quando fa freestyle, Cat's High è il nome del gruppo, della girl band che viene dall'America, anche se nella realtà dei fatti sembrano venire dalla Corea. Sono 6, ma in realtà sono 5, e il brano si chiama così, Animal.
3: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Goscia, Jason Derulo, Melody, si chiama Michiko 1752. Allora, ragazzi, non è che sono io che ho voglia di impicciarmi nei fatti vostri, io vi racconto i miei fatti e poi la gente si apre, quindi non ve la pigliate con me. Aspetta, non mi credi, non mi capisci? Visto che state raccontando le vostre storie, se avete voglia di farlo, fate, non è che obbligo nessuno. Ok, ti è arrivato uno squadrone a casa. Ehi tu, apri la porta, prendi quel telefono maledetto, manda subito un messaggio raccontando un tuo segreto e il tuo IBAN in radio. Non è che vi ho detto questo, cioè siete liberi di farlo. Siccome tantissimi li hanno raccontati, sapendo e consapevoli che li avrebbero ascoltati anche gli altri, ragazzi. Allora, raccontala a cuore aperto in radio, perché storie e segreti delle volte vanno confidati. Ad esempio, una delle cose che dice la scienza è che il primo passo verso le cose a cui ambite è dirle ad alta voce. Quindi, quando vi faccio fare il gioco del non è mai troppo tardi per, o giuro che stavolta lo faccio, è semplicemente perché una volta che l'hai detto ad alta voce, che lo hai esternato, è più difficile tornare indietro, come quando inizi l'allenamento. Se ti butti a terra e ti fai due addominali e sai che ne devi fare tre serie da 30, fino a che non li finisci il tuo cervello mica te molla, ci sta male, quindi ti porterà a finire le operazioni. È semplicemente quello, è un gioco psicologico.
1: Tutto qui. Ho capito bene?
0: Hai capito?
1: No, Don Cash, ma Don Piccione.
0: Don Impiccione.
1: Può essere Don Cash?
0: No, ma io non...
1: Ciao Don Impiccione.
0: Ma non mi piccione, fatti dell'arte, cioè siete voi che vi confidate. Io sto qua come donne, no, sto qua dietro, tu me lo dici, io lo dico a tu. Vabbè, però bisogna crederci nelle cose, nell'amore, nella speranza, nelle persone, bisogna crederci. Io nell'amore ci credo sempre, pure quando sbaglio, mi viene una gran palettata di faccia, io ci credo. E non sono l'unico, ci credono anche loro. Lenny Kravitz e Becky Goo, I believe in love again.
2: Drive time. Che dai sia con te.

0: all'amore ci credo di nuovo. Se l'amore con il cuore alla fine non è un gioco, mi tocchi bene come le corde dell'anima, e se mi fai suonare alla fine poi prendo fuoco. I believe in love again, Peggy Goo, Lenny Kravitz. Ovviamente il freestyle mi è scappato quando il beat è bello, ragazzi, poco da fare. L'ugola vola, va da sola, la rubo la mia signora, questa mi è scappata l'ugola, è una cosa che ho sentito dire a lei in radio e me la son ciullata via radiofonicamente, in tutti i sensi poi però. Comunque, cose da dire in radio che non avresti mai pensato di confidare, ma state confidando. Prima anche la storia del nostro amico che sembra essere stato preso sotto assedio, e qualcun altro che si è innamorato dei suoni, quelli ehi tu, alza le mani al cielo e adesso inizia a ballare. Ciao.
1: Mamma mia, Don Cash, mi sembravi Dario Bandiera nel famoso video agli esordi da Maurizio Costanzo Show.
0: Ma grazie.
1: Hai fatto dei versi, mi sembravi lui.
0: Ma grazie di quello.
1: Grande.
0: Io non sono un beatboxer, non l'ho mai fatto, però mi hanno insegnato una cosa di... Questa era l'unica cosa che sapevo fare con la bocca, poi dopodiché ho capito che non era cosa mia. Allora ho preferito bullizzare quelli che facevano il beatbox per ore e ore, perché una delle mie doti nel fare freestyle è quella del tempo. Cioè io potrei fare freestyle non solo a altissime velocità, 130 bpm, oramai lo sapete perché lo faccio quotidianamente, ma potrei andare avanti per ore e ore. Eh sì, aspetta, questa fa molto mollicone. Ehi, hey baby, e io potrei andare avanti per ore, e tu sei lì che fai
2: andiamo bene,
0: no,
2: proprio bene,
0: e no con quello, quelle parole, cioè io col freestyle ore e ore non mi fermo, e quindi quei poveracci a una certa smettevano con la bocca, dovevano bere, cioè prima rianimazione, fate la respirazione bocca a bocca, non mi è mai riuscito bene. Ma oggi è così, oggi ci si confida, ci si danno consigli alla radio e si raccontano storie. Fra un attimo le vostre storie, le vostre voci al 393 0119 119, ma prima di tutto c'è la musica.
3: Drive time, che il dai sia con te.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Tempo di informazione, voliamo in redazione e scopriamo insieme le ultime dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Il procuratore di Velletri Carlo Villani ha aperto un fascicolo d'inchiesta dopo la violenta esplosione che si è verificata questo pomeriggio all'interno dello stabilimento ex Simmel Difesa lungo via Latina tra Colleferro e Artena. L'ipotesi di reato al momento è quella di incendio, i dipendenti presenti tutti salvi. Nella zona interessata, in particolare nell'area di lavorazione e pressatura delle polveri da sparo, sarebbero riusciti a raggiungere in tempo le aree di sicurezza protette previste dal protocollo aziendale, strutture schermate progettate proprio per la protezione del personale in caso di incidente. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza, sul posto anche i carabinieri di Colleferro del nucleo investigativo di Frascati. Lo stabilimento è un impianto industriale classificato a rischio di incidente rilevante, smentita l'evacuazione dell'outlet di Valmontone dell'Hub Amazon. L'ex Simmel Difesa produce manufatti esplosivi destinati alla difesa, tra cui munizioni, granate, spolette e teste di guerra per missili e razzi. Walter Lavitola resta in carcere, niente domiciliari come richiesto dal legale Sergio Cola, che presenterà appello al riesame. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza perché persiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga e la confessione sarebbe stata valutata come incompleta. Anche la procura aveva dato parere negativo ai domiciliari. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Lavitola avrebbe riferito al GIP di non aver chiesto una bomba ma spari 4-5 contro il muro della casa di Ranucci. Lavitola, tuttavia, una volta presa la notizia dell'attentato con un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto da obiettare perché avrebbe comunque ritenuto anche quella modalità dimostrativa. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
1: know what time it is? Le 18:40 secondi, buon giovedì 13 agosto.
3: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Che ora uno deve fare attenzione alle parole, ragazzi, perché qua adesso se dico benvenuti in casa di Dimensione, suono Roma, che la musica è una bomba, dopo lì se il genere fa male, quindi eviterei. Anche se la prossima si chiama Sex Bomb, ne è colpa mia, è Deton Jones, Musti, e quella è Sex Bomb, I'm a Sex Bomb, su Dimensione suono frate insieme al mollicone Sex. Vabbè, niente, meglio che la cantano loro. Intanto voi mandate i vostri messaggi al 393-0119-119 e allacciate le cinture che vi porto lì al 2000.
4: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione.

0: il funk dei The Bowser con la loro Magnetic in casa Dimensione suona Roma con lo zio Don Cash. Prima anche invece una capatina al 2000 con le note di Tom Jones e Musti e la loro Sax Bomb, Sax Bomb. E allora Dimensione suona Roma Lovers, buon giovedì, il 13 agosto, più o meno le 18, quasi 10, manca ancora qualche minuto. Io direi di farci un bel viaggetto indietro nel tempo al 2013 con il ruggito, il roar firmato Katy Perry. Perché se non ascolti Dimensione suona Roma, non sai Katy Perry.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Cioè, ma potevo evitare questa, eh?
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione suona Roma.

0: di Capriforte e Giovanotti, fusi insieme a quelli nostri che abbiamo la musica nel cuore. La musica evidentemente anche le vacanze. Comunque ragazzi, dopo che ieri si è ripresa un attimino la situazione con un attimino di acqua in giro, oggi le temperature sono un attimo più miti, ma evidentemente moltissima gente ama andarsene in vacanza a settembre. Non me credete, ma sentite qua proprio.
1: Ciao Don Cash, ciao. Sono Giorgio di Roma, di Bocea. E volevo dirti che il mese più bello per andare in ferie è settembre, perché non c'è più nessuno sia al mare che in montagna. Tanti saluti a voi e a tutta Radio Dimensione Suono Roma.
0: Quindi se anche andassi in montagna, perché ami il fresco, comunque settembre è il periodo che ti permette di avere ancora qualche scapolo di caldo, dopodiché arriva l'inverno. Francesca dice: anche per me il miglior periodo per le vacanze è settembre, la maggior parte sono tutti rientrati, sono tutti senza una lira, quindi io che vado in ferie trovo le offerte dell'ultimo minuto e sembra che vada a chiudere gli ombrelloni. È bello, però sta cosa è vera. Comunque può essere perché le cose costano sicuramente di meno e poi ci sono le offerte perché magari i negozianti, ma anche i ristoratori, gli albergatori si devono levare gli ultimi sfizi e quindi...
2: Secondo me con Cascioni quando ci si va in vacanza.
0: Basta
2: che ci si va, è come cantare gli stato civili.
0: Stato sociale si chiama.
2: Nessuno che rompa i meloni.
0: Una vita in vacanza, una vecchia che parla. Che belli, belle le foto del nostro amico Francesco che si trova al mare, sul lungomare. Ciao Don Cascione, ti ascoltiamo qui con l'applicazione gratuita. Ma che belli che siete. Anzi, a tal proposito, se doveste ancora andare in vacanza, fate parte di quel 55% degli italiani, circa 15 milioni di persone praticamente che ci andrà in questi 2, 3, 4 giorni, ricordatevi che potete scaricare l'applicazione gratuita. Con un click andate sull'App Store, vi scaricate Dimensione Suono Roma l'applicazione. Non solo vi sentite la musica gratis dovunque, leggete i messaggi, potete interagire con noi e anche di ascoltare in podcast tutti i nostri programmi.
3: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: dalla zona. Ragazzi, benvenuti in famiglia, in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash, aspettavamo proprio te. Adesso iniziamo a parlare di cosa è quell'oggetto che è con te da sempre, da tantissimi anni, un po' il tuo portafortuna.
1: Drive time. Che erdaglie sia con te.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni del Lazio. Per il resto i cieli saranno in prevalenza sereni e con caldo intenso. Domani splenderà ancora il sole, aumenteranno solo le nubi nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Sono arrivate, sono quattro e sono le hit scelte per te senza alcuna interruzione, quelle che troverai all'interno della... Grazie madame, insieme a Don Cash mi state raccontando qual è, chi è quella cosa, quella persona che è con voi da sempre al 393 0119 119.

more for you. For you. You make me feel alive again.

0: Upgrade più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.

0: having so much fun.
1: Well, Bobby, we're just getting started.
2: Barbie Girl, Yagua, dal 1997, prima Anima e Joji, Beautiful, Mambo Salentino, i Bundabash, Alessandra Moroso e in apertura Talk to You, Another 54 Ultra. Ancora auguri ad Alessandra Moroso che ieri ha fatto il compleanno, l'abbiamo celebrato qui insieme, peraltro ieri anche compleanno di Mark Knopfler dei Dire Straits e anche di Teo Mammucari che abbiamo scoperto insieme con i giochi. Chi o cose con voi da sempre, abbiamo detto cosa, parlavamo di oggetti, ma Fabio D'Ardia dice: l'oggetto con me da 27 anni che non vorrei mai lasciare è mia moglie Cristina e l'amo tantissimo. Fabio, già senta la rivoluzione di tutte le femministe del mondo, lo so vuole essere una cosa romantica, però va bene, allarghiamo il campo, diciamo chi o cosa, facciamo così, è con me da sempre.
3: Ancora conservo il proiettore Super 8 che mi è stato regalato alla comunione.
2: Oh, addirittura.
3: A oggi c'ha all'incirca 50 anni.
2: Ah, però.
3: De vita.
2: De vita. E chissà quanti altri gliene rimarranno, perché un giorno noi finiremo e alcuni oggetti, se li abbiamo costruiti bene, probabilmente supereranno anche la nostra età. 393 0119 119 è con me da sempre. Chi o cosa?

0: cari buoni vecchi tempi, The Good Old Days, Chris Sandy in casa Dimensione Suono Roma. Allora Andrea dice: volevo essere solo romantico, non volevo dirmi muoio come oggetto, ma è come da 27 anni non lascerei mai, voleva essere una cosa carina, come se fosse il mio portafortuna, inteso come persona e non come oggetto. Ma pure portafortuna ne è bella, Andrea, stai a peggiorare le cose, è con me da sempre. Sentiamo.
1: Giorgio D'Ossia. Ciao, sono le magliette di calcio, tranne una della seconda squadra di Torino, che non è il Torino.
0: Che non è il Torino, io buttava pesante lì il nome della Juventus, lo capisco.
2: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Che erdaglie sia con te.
9: Summer.
3: Estate.
9: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo

0: Peaches, la versione remix di Mark Benjamin, Justin Bieber, Daniel Caesar e Give One. In casa dimensione suona Roma con il Don. Don pomeriggio, Chio Cosa è con voi da sempre, sentiamo.
1: Ciao Don Cash, buon giovedon Andreone.
0: Buon giovedon a lei.
1: E io i miei amici che anche questa volta sono venuti a trovarmi da Treviso.
0: Che bello.
1: Reda, Ricky e Cristian, un abbraccio.
0: Che bello, vedi, parlando delle persone, che bello le amicizie, quelle vere, quelle che durano una vita intera, che non è scontato, non è affatto una cosa normale, anzi al giorno d'oggi riuscire ad avere amici veri e amici veri che durano nel tempo è cosa veramente quasi poco probabile. E quindi te posso dire, non è che te invidio, ma sono felice con te. E adesso loro non sono amici, ma secondo me due sì, perché Get e Afrojack l'ho visti molte volte divertirsi insieme. Insieme a loro anche la voce di Sia, questa è Wait Tonight.
2: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

Mikas di Mika, brano del 2010, volati via a 16 anni, ragazzi. Invece 50 gli anni in cui Natasha ha conservato e custodito la sua Holly Hobby. Bella anche la foto che mi hai mandato. Credo che lei sia con me da più di 50 anni. Un bacione a tutti gli ascoltatori di Dimensione Sonorome e a te Don Cash da parte di Natasha. Grazie Nati, che bello, che bel messaggio, anche che bella bambola e soprattutto che bello il modo in cui l'hai tenuta. Una super custodia, cioè nel senso che si vede che l'hai custodita molto bene, perché non è fatta di polvere, non è sporca, non è strappata. È difficile anche perché è una bambola di pezza, tendenzialmente 50 anni. Il peso del tempo che passa li potrebbe sentire. Ma per non sentire il peso del tempo che passa, cosa serve? Serve la musica. Serve lei che sembra sempre sul pezzo e sulla cresta dell'onda. Parliamo di Madonna, la signora Cicconi, con il suo ritorno sulle classifiche con Dance.

0: sento.
1: La nostalgia. E che te faceva questa?
2: Non ce la faccio più.
1: Era per capire, giusto?
3: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade.
1: E non è, questo era il Drive Time della Capitale in compagnia di Don Cash. E noi ci risentiamo domani nell'ultimo episodio della settimana del Cardaie sia con te dalle 16 alle 19. Quello che precederà la notte di Ferragosto. Quindi buon'estate. Peace out.

0: sia con te.
1: Drive Time.
2: Che Erdaie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
0: Bella questa. Che canzone è?
2: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
0: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
0: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: È pronta la nostra redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Un vasto incendio sta interessando con più focolai la zona di Piana del Sole, chiusa la Roma Fiumicino. Sul posto gli agenti dell'undicesimo gruppo Marconi della Polizia Locale insieme con Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Le fiamme, fa sapere la Polizia Locale, stanno interessando anche l'area della nuova fiera di Roma. Ripercussioni poi sui treni della FL1 e, come fa sapere Astral, la circolazione è sospesa tra Ponte Galeri e l'aeroporto di Fiumicino. I treni regionali possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni. Non ci sono morti né feriti, le fiamme sono quasi spente. Così su Facebook il sindaco di Colleferro Sanna, dopo l'esplosione nel pomeriggio nello stabilimento ex Simmel Difesa. Il procuratore di Velletri Carlo Villani ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di incendio. L'ex Simmel produce manufatti esplosivi destinati alla difesa, tra cui munizioni, granate, spolette e teste di guerra per missili e razzi. Walter Lavitola deve restare in carcere perché, nonostante la confessione, ha fornito ricostruzioni inverosimili sia per quanto riguarda la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto riguarda il movente della condotta criminosa, ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta della Ranucci, un movente in contraddizione con quanto emerso dalle indagini. Il GIP di Roma Iole Moricca tratteggia disinvoltura criminale di Lavitola e ne evidenzia il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio nelle 3 pagine dell'ordinanza di cui l'AGI è in possesso, con cui ha respinto l'istanza presentata dalla difesa dell'ex editore dell'Avanti, rappresentata dall'avvocato Sergio Cola, che chiedeva i domicili e che ha già fatto sapere presenterà appello al riesame. I carabinieri di Ostia hanno arrestato 3 romeni, tutti senza fissa dimora, sorpresi a sfilare e ad asportare cavi in rame presenti presso lo stabilimento in stato di abbandono denominato Sporting Beach in lungomare Vespucci. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.
4: Puntuali sono

rooftop di Dimensione su Roma, il nostro bel salottino estivo con tanto di vista su Roma, che voglio dire è una vista di tutto rispetto. Iniziative ed eventi ce ne sono, come al solito ve li segnaliamo un filino meno nella settimana che ci porta a Ferragosto, però pazienteremo, quindi daremo un'occhiata anche a quelli che sono i programmi che arriveranno dopo. Insieme a Lorenzo Palma subito.

Rock con Khalid di Dive Into Me alle 19.13 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo praticamente nella settimana di Ferragosto, proprio nel periodo più caldo di tutta una serie di cose che accadono. Intanto si va in vacanza, quando si è più piccoli il momento delle vacanze rappresentano il momento di tante novità, cose belle. A volte io per esempio in vacanza ricordo più o meno 15 anni ho cominciato a fumare, ho smesso l'altro giorno, sono felicissimo, ma veramente felicissimo di aver chiuso, diciamo, questo ciclo. Però è lì che ho cominciato, perché volevo sentirmi un po' più grande, in linea con gli amichetti, e poi nascevano proprio durante il periodo estivo i primi amori, quelle brevi passioni che nascono in vacanze, magari si chiudono in vacanza, caratterizzate da spensieratezza, libertà dallo stress, forte attrazione fisica, insomma, quando si è giovani. Ecco, questa sera parliamo dei primi amori nati in vacanza. Tu ti ricordi il tuo amore estivo, in quale occasione, qual era la località? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Gli amori nati in vacanza, tu te lo ricordi il nome della fidanzatina, del fidanzatino che hai conosciuto in vacanza, magari una storia durata, diciamo, per un periodo breve, cioè chi ha avuto poi delle evoluzioni nel tempo. 393 0119 119, fra poco le vostre voci.
1: Novità
2: Music.
1: Le novità di questa settimana:
2: Joel Corry, Whisper, Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is So-

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 18 agosto, con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni del Lazio. Per il resto i cieli saranno in prevalenza sereni e con caldo intenso. Domani splenderà ancora il sole, aumenteranno solo le nubi nella seconda parte del giorno, sempre sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

0: la versione di DJ Dark che abbiamo risentito dal 2024. 393 0119 119, stiamo parlando di amori estivi. I vostri messaggi, i ricordi legati alle vacanze e agli amori estivi, perché sono...
1: Ciao a tutti, sono Giuliana da Fiumicino.
0: Giuliana, ecco.
1: Allora, estate 1982,
0: ok,
1: precisamente 25 giugno.
0: Mamma, proprio precisa.
1: Da allora ci siamo sposati, abbiamo due figlie, ancora siamo insieme. Gatto e cane. Però bello, siamo insieme.
0: No, ma è meravigliosa.
1: Estate bellissima, un amore grandissimo, con tutti gli alti e bassi che hanno le coppie, problematiche varie.
0: Certo, certo.
1: Ma ringraziamo il grande amore che ancora ci tiene uniti.
0: Giuliana,
1: ciao a tutti.
0: Ma meraviglioso questo messaggio, per cui tutto è legato a quel 25 giugno dell'estate 1982. È lì che è nato il fattaccio.

pezzo di Paul Johnson che abbiamo risentito dal 1999, proprio la storia della musica house nella sera di Dimensione Sonoro, ma giovedì 13 agosto stiamo parlando degli amori estivi, quelli nati negli anni passati che hanno portato a grandi cose, come per esempio Giuliana da Fiumicino ci ha raccontato insomma di questa storia nata nell'82 e che ancora adesso va avanti. Tra i messaggi arrivati al 393 0119 119, quello di Annalisa che salutiamo, poi Aurora che scrive buonasera a Lorenzuccio, amore estivo da 16-19 anni, si chiama Aurora, lei bellissima, storia d'amore meravigliosa, la saluto, magari ci sta ascoltando, buona serata a tutti.

0: nella sera di Dimensione Suono Roma era Just Little.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Your Energy Music.
2: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio, e questo l'argomento affrontato in Happiness is So Sad, il ritorno della Swedish House Mafia.

0: niente, è molto italiano come evento, pezzo che hanno suonato anche in diverse occasioni all'Ushuaia. Abbiamo raggiunto le 19:46, ritorniamo sull'argomento storie d'amore, d'amore nate in vacanza, quindi parliamo di filarini estivi. C'è un bel messaggio della prof, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera, sono la prof Rosaria, come stai?
0: Bene,
1: che bei
0: bene.
1: Tempi che mi stai riportando a mente, magari certo. Tornassi indietro purtroppo,
0: magari, sì.
1: Tanti e tanti anni fa ho conosciuto un ragazzetto, era una delle prime mie uscite lontano da casa in Sicilia,
0: okay.
1: Quindi abbastanza lontano da casa,
0: sì.
1: Poi l'ho rivisto, questo faceva il cameriere, sì. In un ristorante dove sono andata a mangiare, questo qua per guardare a me, poveraccio, ha inciampato con il piatto in mano e gli è cascato tutto per terra, non te dico, meno male che io conoscevo il proprietario, insomma poi ci siamo fatto quattro risate, non è successo
0: certo.
1: Niente, poi dopo il lavoro siamo usciti e ci siamo frequentati un pochettino, però poi è tutto rimasto lì perché era solo, diciamo, una

0: alle 19.54 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Al messaggio amore estivo, dai 16 ai 19 anni lei si chiamava Aurora, bellissima. Abbiamo la risposta dell'autore.
1: È Claudietto, il messaggio d'Aurora.
0: Ciao. Salutiamo anche Valerietto.

0: David Guetta e insieme a Sia, che abbiamo risentito dal 2018. C'è la redazione pronta, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale fra poco.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su slunga.it.
0: Nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale insieme a Francesco Certo.

Buonasera da Francesco. Certo, un vasto incendio sta interessando con più focolai la zona di Piana del Sole. È stata poco fa riaperta la carreggiata della Roma Fiumicino in direzione centro, precedentemente chiusa. Sul posto gli agenti dell'undicesimo gruppo Marconi insieme con Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno riguardato anche l'area della nuova fiera di Roma, ripercussioni poi sui treni della FL1, circolazione sospesa tra Ponte Galeria e l'aeroporto di Fiumicino. I treni regionali possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni. Non ci sono morti né feriti, le fiamme sono quasi spente, lo scrive su Facebook il sindaco di Colleferro Sanna dopo l'esplosione questo pomeriggio nello stabilimento ex Simmel Difesa. Intanto il procuratore di Velletri Carlo Villani ha aperto un fascicolo di inchiesta con l'ipotesi di incendio. L'ex Simmel produce manufatti esplosivi destinati alla difesa, tra cui munizioni, granate, spolette e teste di guerra per missili e razzi. Evidenzia la disinvoltura criminale, il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, la GIP di Roma Iole Moricca nelle tre pagine di ordinanza con cui conferma il carcere per Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Nonostante la confessione, scrive il giudice, ha fornito ricostruzioni inverosimili sia per quanto concerne la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto concerne il movente della condotta criminosa, ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta di Ranucci, movente in contraddizioni con quanto emerso dalle indagini. La difesa dell'ex editore dell'Avanti, rappresentata dall'avvocato Sergio Cola, presenterà appello al riesame. Oro con record del mondo, Sara Curtis conquista il titolo continentale agli europei di nuoto con il tempo di 26:56. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. Ritmi.

Tanti gli amici che sono connessi con noi, quelli che lavorano di notte, quelli che viaggiano di notte, quelli che fanno tante cose. E noi siamo qui ad accompagnarvi sempre e comunque anche nel mese di agosto. Arriva.

0: Factory.
1: Se baila, se baila, lo so che vi piace questo appuntamento qui. Per fare un po' di storia del ritmo, la facciamo anche in questa notte, questo inizio di weekend, 14 di agosto. La voce che senti è quella di Nina, la ritroviamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La notte di dimensione sono Roma e il ritmo della capitale che ti tiene bello sveglio, magari se stai viaggiando, se stai lavorando. Noi siamo qui e stavamo anche con Alessio.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Pronti per vivere un'ora di musica dance degli anni 90 e degli anni 2000, quindi per rimettere al lavoro i ricordi, quindi il nostro cervello legato a determinati suoni, tipo quando sentite gli anni degli 883-1995, cosa vi viene in mente? Per qualcuno la freschezza, la gioventù. Intanto ci sono gli Acqua, questa è Barbie Girl.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo

0: Extended version.
1: Comunque TikTok per i giovani funziona un po' come, diciamo, mezzo di rievocazione storica della destra. Quando esce un pezzo di Armin van Helden, ogni tanto insomma i ragazzi più giovani lo rispolverano. You Don't Know Me, pezzo del 99 da risentire con Duane Arden, anche Wickfield. Ripartiamo invece da Voglio Vederti Danzare di Prezioso.

0: Summer. Summer. Summer is here.
1: La tua estate, la tua musica,
2: la tua musica.
1: Dimensione Suono Roma.

0: History Extended Version.
1: Un'ora per viaggiare con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, Day by Day dal 1997, anche Regina, What is Love, il primo singolo dell'artista tedesco Hathaway, quindi estate 1993. Ripartiamo proprio da un'estate molto importante, la stessa. C'era anche Corona e ce la ricordiamo molto bene. Derido.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte insieme. Dove state andando di bello? Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 019 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica.
2: Special Party.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Mi viene da pensare che è in vacanza, si sta rilassando Beyoncé, però magari ci stupirà molto presto e uscirà fuori con della musica nuova. Noi la ritroviamo con un disco che ci ha fatto impazzire qualche anno fa, Texas Hold'em. La festa continua così. Special.

0: sei una grande donna, sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che taglie sia con te.
1: Ciao, ciao Valeria, che taglie sia con te.
2: Ciao Do, che taglie sia con te. Dai Do, che sei il meglio.
3: Ciao, sono Valentina, che il taglie sia con te.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma.
4: Special party.
6: Special party.
5: Giovedì sera con un special party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Erika Momai. Special.

tanto per cambiare anche questa sera la nostra festa. Voglio come sempre ringraziarvi per la fedeltà, per la compagnia. Ci risentiamo con Special Party domenica sera alle 23, però io vi aspetto anche domani mattina alle 10, mi raccomando. Buonanotte. Special Party. You and me. Yeah.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, Divella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Rhythmic History, Extended Version.
4: Stavo pensando le annate estive importanti. Sicuramente il 1993 è stato un anno molto importante per diverse produzioni, anche il 97, quando usciva Gala di Coming to My Life. Non da meno il 94 con JT Company, che risentiremo con Wet. Ripartiamo però dagli anni 2000, era l'estate 2005 quando usciva Bob Sinclair.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Versions.
3: Album da solista 1985, No Bad Guy, sto parlando di Freddie Mercury dei Queen, lì c'era Living on My Own, che poi nel 1993 insomma fu resa club da Noble Brothers, che sentiremo fra poco. Ripartiamo con David Guetta, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me invece è per domani mattina a partire dalle 5.
2: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Station. Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma.
0: Special party.
2: Altra serata di festa, quindi siamo pronti, belli carichi per viverci fino alla mezzanotte questo giovedì, proprio fino agli ultimi secondi, con la musica giusta, le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, iniziamo immediatamente.
0: Special party.
1: Il ritmo della canzone.

0: speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte insieme. Dove state andando di bello? Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 0119 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica.
2: Special Party.

Mi viene da pensare che è in vacanza, si sta rilassando Beyoncé, però magari ci stupirà molto presto e uscirà fuori con della musica nuova. Noi la ritroviamo con un disco che ci ha fatto impazzire qualche anno fa. Texas Hold'em, la festa continua così. Special.

0: sempre presente, Claudio da Fiumicino, e Cherdaglie sia con te!
1: Ciao, sono Valeria, Cherdaglie sia con te!
2: Ciao Don, Cherdaglie sia con te! Dai Don, che sei meglio!
3: Ciao, sono Valentina, Cherdaglie sia con te!
4: Cherdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
6: Special Party
5: giovedì sera con un Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Erika Momai. Special.

tanto per cambiare anche questa sera la nostra festa, voglio come sempre ringraziarvi per la fedeltà, per la compagnia. Ci risentiamo con Special Party domenica sera alle 23, però io vi aspetto anche domani mattina alle 10 e mi raccomando, buonanotte. You and me, yeah.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Altra serata di festa, quindi siamo pronti, belli carichi per viverci fino alla mezzanotte questo giovedì, proprio fino agli ultimi secondi, con la musica giusta, le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, iniziamo immediatamente.
1: Special Party.
0: Il ritmo della

0: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte insieme. Dove state andando di bello? Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 0119 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica. Special.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Mi viene da pensare che è in vacanza, si sta rilassando Beyoncé, però magari ci stupirà molto presto e uscirà fuori con della musica nuova. Noi la ritroviamo con un disco che ci ha fatto impazzire qualche anno fa, Texas Hold'em. La festa continua così. Special.

0: Buonasera, grande donna! Sempre presente, Claudio da Fiumicino, e Cherdaglie sia con te!
1: Ciao, ciao Valeria, Cherdaglie sia con te!
2: Ciao Don, Cherdaglie sia con te! Dai Don, che sei meglio!
3: Ciao, sono Valentina, che il daglie sia con te!
4: Drive Time! Cherdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
6: Special Party
5: giovedì sera con un Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Erika Momai. Special.

0: Uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Special party.
3: È volata, tanto per cambiare anche questa sera la nostra festa. Voglio come sempre ringraziarvi per la fedeltà, per la compagnia. Ci risentiamo con special party domenica sera alle 23. Però io vi aspetto anche domani mattina alle 10. Mi raccomando, buonanotte. Special.

0: trasmissione Suona Roma.
1: Special party!
2: Altra serata di festa, quindi siamo pronti, belli carichi per viverci fino alla mezzanotte questo giovedì, proprio fino agli ultimi secondi, con la musica giusta, le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, iniziamo immediatamente.
1: Special party!
0: Il ritmo della